0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. Io sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

0: siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato, e Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui, l'appuntamento è per domani.
1: Summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed è lunedì mattina, buongiorno e buona settimana a tutti. Stiamo andando anche verso la fine del mese di giugno, 29 di giugno, 180esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:36, tramonterà alle 20:49.

0: Vediamo le notizie principali legate a questa data, 29 di giugno. Partiamo dal 1934, la notte tra il 29 e il 30 ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, l'epurazione nazista degli oppositori di Adolf Hitler. 1995, lo Space Shuttle Atlantis si congiunge con la stazione spaziale russa Mir. 2009, a Viareggio un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione, causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 25 feriti. 2014, l'ISIS autoproclama il suo califfato in Siria.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà. Eppa!

Ed è il momento degli onomastici. Oggi si festeggiano i Santi Pietro e Paolo. San Pietro è il protettore di pescivendoli, pescatori, ciabattini, fabbricanti di chiavi, mietitori, orologiai e portieri. San Paolo è il protettore dei teologi e della stampa cattolica. Oggi 20 di giugno ricordiamo la nascita di Giacomo Leopardi, massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nato, lo sappiamo tutti, l'abbiamo studiato, a Recanati in provincia di Macerata il 29 giugno del 1798. Ricordiamo oggi la nascita anche di Antoine de Saint-Exupéry. La fama di scrittore attraversa ogni generazione da quel lontano 1943 in cui diede alle stampe Il Piccolo Principe, nato nel 1100.

0: E la curiosità legata a questa data ci porta al 29 giugno del 2007, quando Apple lanciava sul mercato l'iPhone. Reinventare il telefono fu la sfida lanciata da Steve Jobs all'inizio del 2007, quando, in occasione dell'annuale apertura del Macworld Conference, mostrò al mondo l'iPhone, il primo smartphone targato Apple.
1: Siamo esseri speciali, rinasciamo quasi

Vediamo le notizie principali legate a questa data, 29 di giugno. Partiamo dal 1934, la notte tra il 29 e il 30 ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, l'epurazione nazista degli oppositori di Adolf Hitler. 1995, lo Space Shuttle Atlantis si congiunge con la stazione spaziale russa Mir. 2009, a Viareggio un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione, causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 25 feriti. 2014, l'ISIS autoproclama il suo califfato in Siria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Ancora molto caldo oggi, la situazione è tuttavia vicina alla svolta, quella di oggi sarà una giornata un copia e incolla con la giornata di ieri, temperature massime sotto un sole ancora feroce nel pomeriggio attorno ai 37-38 gradi, qualche stazione anche di poco oltre, ma c'è una novità perché dalla serata i primi temporali guadagneranno spazio verso la pianura, attenzione perché anche Vicenza città ha un 50-60% di probabilità di andare incontro a temporali localmente molto violenti, fa molto caldo, c'è un mix caldo umido davvero intenso nei bassi strati, quindi l'arrivo dell'aria fredda in serata potrebbe innescare fenomeni davvero molto molto violenti. Massima attenzione fra le 20 e le 23, questi sono gli orari nei quali si potrebbero manifestare grossi temporali. La giornata di domani, proprio grazie ai temporali, sarà leggermente meno calda, farà ancora molto molto caldo nel pomeriggio, previsti attorno ai 35 gradi che sono già 2 o 3 di meno rispetto ad oggi. La situazione evolve di nuovo verso veloci rovesci ancora una volta in serata, ma sarà la giornata di mercoledì a rappresentare la svolta. Mercoledì, dopo una mattinata tutto sommato soleggiata, temperature ancora sui 34 gradi nel pomeriggio, attenzione perché dalle 18 alle 22 forti temporali, questa volta non più di calore ma frontali, potrebbero dare vita a fenomeni estremi, ma soprattutto saranno la spallata finale all'onda calda numero uno della storia del mese di giugno. La seconda metà dell'attuale mese è stata di sicuro la più calda di sempre. A seguire la giornata di giovedì sarà molto molto meno calda, previste temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Nel fine settimana poi la situazione tornerà anticiclonica, ma le temperature non supereranno i 32-33 gradi. Farà ancora caldo, ma non più come negli ultimi giorni. Fin qui il meteo, mi prendo solo 30 secondi per una comunicazione che do a voi ascoltatori. Quella di oggi è la mia ultima giornata di trasmissione a Radio Vicenza. Siamo stati assieme 6 anni, mi avete elogiato e anche bacchettato quando sbagliavo. Ha fatto tanto tanto piacere stare con voi, ho condiviso un'esperienza straordinaria, faccio radio da 30 anni e stare qui a Radio Vicenza è stato veramente bellissimo, ringrazio quindi tutti voi per l'ascolto e per il sostegno. Grazie ancora di cuore, a tutti una buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: giugno, quella di oggi è la giornata internazionale dei tropici. In Italia è anche la festività di San Pietro e Paolo. A Roma la curiosità legata a questa data ci porta al 29 giugno 2007, quando fu messo in vendita negli Stati Uniti il primissimo modello di iPhone. Siamo ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche e cappuccino.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno e buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza per i lavori di manutenzione in corso sulla A4 Padova-Venezia tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: C'è Harry Styles in apertura del nostro appuntamento di oggi di Buongiorno Vicenza. E allora buongiorno e buona settimana, soprattutto perché è lunedì 29 giugno 2026. Sono Marco Picchio in diretta con voi fino alle 9 anche in questa fresca mattina d'autunno. Ragazzi, durerà ancora qualche giorno, poi speriamo di avere un attimo, per avere una piccola tregua da questo caldo infernale che sta attanagliando un po' tutta l'Italia. Quando vedo quelle immagini, no, anche sui social, che si vede l'Italia tutta rossa, quasi nera, perché un po' sbruciacchiata, insomma, da questo caldo. Tra le altre cose abbiamo ascoltato Harry Styles in apertura, e anche Harry Styles è stato vittima del caldo, un colpo di calore a Londra. Londra è una delle città, comunque il Regno Unito, anche la Francia, la Spagna, insomma, sono diciamo delle località, dei posti dove le temperature sono altissime, e beh, loro poi non sono neanche abituati. E il 26 giugno lui si è esibito qualche giorno fa con una temperatura di circa 37,5 gradi e ha avuto un colpo di calore sul palco, cosa durata qualche istante. Diciamo che la paura è passata subito, però c'è stato un attimo di timore, insomma, per la sua salute, ma tutto è andato bene poi alla fine, tanto per capire che il caldo, questo caldo terribile, tocca un po' tutti quanti. Ok, due ore piene di musica, informazione, volendo anche dei vostri messaggi. Vi lascio il numero per i messaggi WhatsApp: 371 1200 116. Si riparte.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

C'è sempre una grande allegria nelle canzoni dove c'è Serena Brancale, in questo caso con Alessandra Amoroso abbiamo riascoltato Serenata alle 7:15 su Radio Vicenza. Buongiorno, bentrovati da Marco Picchio. Allora, la prima notizia di oggi non è proprio una bella notizia, ma quando qualcosa finisce bene è comunque sempre una bella notizia. Una domenica che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa invece con un lieto fine a Tonezza. Durante un picnic un anziano ha rischiato di soffocare a causa di un boccone andato di traverso. Decisivo è stato l'intervento di Alessia Zaroccolo, un'ostetrica volontaria della Croce Rossa, che dopo i primi tentativi di disostruzione ha iniziato anche un massaggio cardiaco quando l'uomo è andato in arresto. Dopo circa un minuto l'anziano ha ripreso a respirare ed è riuscito a espellere il boccone. L'ambulanza ha poi preso tutta la situazione in carico, ma questa è una storia che sottolinea quanto veramente la preparazione al primo soccorso possa veramente fare a volte, spesso è la differenza, quindi dovremmo saperne sempre tutti quanti un po' di più sul primo soccorso, perché questa è una persona un po' esperta, con un minimo di esperienza può comunque salvare una vita umana, come è capitato in questo caso.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Bella Camera di Ed Sheeran alle 7:23. Facciamo pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

ragazzi, Anna è una che va veramente fortissimo. Nuovo singolo Drepeni Milano alle 7:28. Fra poco c'è il nostro appuntamento con l'oroscopo, quindi ogni mattina sapete che vi lanciamo questa pillolina segno per segno. Siamo già entrati nel mio segno? No, ancora no, dai. Ho detto una boiata, io sono del leone, parliamo di luglio, agosto, no. Però, insomma, in che segno siamo adesso? Siamo nel cancro, forse? Adesso mi sono perso nei meandri degli oroscopi. Comunque c'è una pillolina per tutti quanti voi fra poco con il nostro oroscopo. Intanto ripartiamo con Dua Lipa e Don't Start Now.

Siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato, e Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui, l'appuntamento è per domani.

0: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, era Secrets, bella veramente, alle 7.36 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, fa discutere, sta facendo discutere la decisione della Regione Veneto di respingere la richiesta del Crystal Club, qui presentato come un club di scambisti, di essere iscritto al registro unico nazionale del terzo settore come associazione di promozione sociale. Secondo la Regione, l'attività del locale non rientra tra quelle di interesse generale previste dalla normativa e i circoli privati sono esclusi da questa categoria. La presidente del club, Sandra Voltan, non ci sta e annuncia ricorso, sostenendo che il problema riguarda molte realtà simili e che il sistema normativo è in una fase di cambiamento, una vicenda che ora potrebbe proseguire nelle aule di tribunale.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: e notturni.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Ancora molto caldo oggi, la situazione è tuttavia vicina alla svolta, quella di oggi sarà una giornata un copia e incolla con la giornata di ieri, temperature massime sotto un sole ancora feroce nel pomeriggio attorno ai 37-38 gradi, qualche stazione anche di poco oltre, ma c'è una novità perché dalla serata i primi temporali guadagneranno spazio verso la pianura, attenzione perché anche vicino Vicenza città ha un 50-60% di probabilità di andare incontro a temporali localmente molto violenti, fa molto caldo, c'è un mix caldo umido davvero intenso nei bassi strati, quindi l'arrivo dell'aria fredda in serata potrebbe innescare fenomeni davvero molto molto violenti. Massima attenzione fra le 20 e le 23, questi sono gli orari nei quali si potrebbero manifestare grossi temporali. La giornata di domani, proprio grazie ai temporali, sarà leggermente meno calda, farà ancora molto molto caldo nel pomeriggio, previsti attorno ai 35 gradi che sono già 2 o 3 di meno rispetto ad oggi. La situazione evolve di nuovo verso veloci rovesci ancora una volta in serata, ma sarà la giornata di mercoledì a rappresentare la svolta. Mercoledì, dopo una mattinata tutto sommato soleggiata, temperature ancora sui 34 gradi nel pomeriggio, attenzione perché dalle 18 alle 22 forti temporali, questa volta non più di calore ma frontali, potrebbero dare vita a fenomeni estremi, ma soprattutto saranno la spallata finale all'onda calda numero uno della storia del mese di giugno. La seconda metà dell'attuale mese è stata di sicuro la più calda di sempre. A seguire la giornata di giovedì sarà molto molto meno calda, previste temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Nel fine settimana poi la situazione tornerà anticiclonica, ma le temperature non supereranno i 32-33 gradi. Farà ancora caldo, ma non più come negli ultimi giorni. Fin qui il meteo, mi prendo solo 30 secondi per una comunicazione che do a voi ascoltatori. Quella di oggi è la mia ultima giornata di trasmissione a Radio Vicenza. Siamo stati assieme 6 anni, mi avete elogiato e anche bacchettato quando sbagliavo. Ha fatto tanto tanto piacere stare con voi, ho condiviso un'esperienza straordinaria, faccio radio da 30 anni e stare qui a Radio Vicenza è stato veramente bellissimo, ringrazio quindi tutti voi per l'ascolto e per il sostegno. Grazie ancora di cuore, a tutti una buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nella norma in queste ore lungo la rete viaria del Veneto. Sulla 4 Milano Venezia in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Est e il bivio per la 22, mentre verso Venezia tra l'allacciamento con la 22 e Verona Sud. Possibili rallentamenti sul posto. Ricordiamo, fino all'8 settembre a causa di lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare attenzione alla segnaletica. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Chiama con Sense Animal, 7:50 qua sulla De Vicenza. Buongiorno. Allora, c'è una notizia che purtroppo ci porta a parlare di un grave incidente lungo la superstrada Pedemontana Veneta all'altezza del casello di Montecchio Sud. Un motociclista in sella alla sua Harley avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che devono essere ancora accertate. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in rianimazione. Nell'impatto ha riportato anche la perdita di un piede e sulla dinamica dell'incidente sono in corso chiaramente gli accertamenti ora delle forze dell'ordine. Una pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 3334-504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Bundaba, scegliere dalla Mertè con una stupida scusa. Alle 7.57 si chiude la nostra prima ora di oggi di Buongiorno Vicenza con il nostro disco Remember, che in questo caso ci riporta praticamente indietro di veramente tanti anni. Vi ricorderete sicuramente la Wrecking Band e questa canzone che adesso andiamo ad ascoltare, che è Jeopardy. Ora, se il titolo non vi dice nulla, sicuramente risentendo le prime note capirete di cosa sto parlando. Poi la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
5: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
4: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese. 3150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti, ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio, ore 19.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno dalla nostra redazione, segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia, rallentamenti per traffico tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano, rallentamenti per incidente anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Infine sulla tangenziale di Mestre code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

Backstreet Boys con Bubble Up from Paw Patrol. Siamo alle 8:09. Buongiorno Vicenza, si riparte dopo la pagina informativa delle 8. Sono Marco Picchio, eccomi qua. Ancora un'ora in vostra compagnia con tutte le notizie più importanti dal nostro territorio. Vi ricordo in partenza, come sempre, anche il nostro WhatsApp 371 1200 116 se volete mettervi in contatto con noi. Vi aspettiamo lì.

0: YouTube con Song of the Future, la canzone del futuro. Sono le 8:17, buongiorno, questa è Radio Vicenza. Allora, novità sul progetto della TAV AS di Vicenza. Dopo l'orientamento espresso dalla Rete Ferroviaria Italiana e dal Ministero delle Infrastrutture, prende quota l'ipotesi di una linea realizzata a raso. Il progetto prevede uno scavalco ferroviario nella zona di 7K, dove la nuova linea passerà sopra quella storica, oltre all'installazione di barriere antirumore, che in alcuni punti potrebbero raggiungere gli 8 metri di altezza. Una soluzione che è ancora allo studio, destinata chiaramente a far discutere cittadini e amministrazioni, mentre prosegue il confronto su una delle opere infrastrutturali più importanti per il territorio vicentino.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
3: Se ti chiamo mi dà spento, non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo, ma se mi prendi la mano tu mi riaccendi col

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Beh, un po' di rock, un animo un po' rock di mattina ci sta veramente bene. Era Lenny Kravitz qua su Radio Vicenza, buongiorno. Allora, volevo invitarvi, se non avete ancora fatto, a seguirci sui nostri principali canali social. Quindi mi riferisco a Instagram e mi riferisco a Facebook. Quindi, se non l'avete ancora fatto, quando avete un secondo, magari che una pausa, se siete in ferie e scrollate un po' il telefonino a Radio Vicenza, cercate e mettete il vostro like, iniziate a seguirci, perché tra le altre cose riceverete un sacco di informazioni utili, anche le nostre breaking news sulle sugli eventi e notizie più importanti del nostro territorio. Vi aspettiamo anche lì.
1: Radio Vicenza.

di H7 con Santa alle 8.34. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora sentite qua, Schio si prepara a ricordare Don Francesco Andreoli e il giovane Alberto Fioretto con una fiaccolata aperta a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è stasera alle 21 in piazza Almerico da Schio, da dove partirà un corteo silenzioso illuminato da circa 2500 candele. Il percorso si concluderà all'oratorio Don Bosco con un momento di raccoglimento. L'iniziativa nasce per offrire alla comunità un'occasione di vicinanza e condivisione dopo la tragedia avvenuta nei giorni scorsi sulla superstrada Pedemontana Veneta. Ne parlavamo al momento, insomma, non so se ricordate. Quindi appuntamento stasera.

0: Francesca Michelin, una donna non può alle 8:41 su Radio Vicenza. Dunque. Parliamo di caldo, l'abbiamo già detto prima, insomma, in apertura di trasmissione mi sono espresso sul caldo e sull'effetto che mi fa, io ho il mio hard disk che va praticamente in blocco in testa, quindi devo faticare veramente, sono in modalità emergenza, ecco. Comunque, purtroppo ancora prosegue l'ondata di caldo sul Veneto. La Protezione Civile ha confermato anche per oggi, lunedì, l'allerta gialla per disagio fisico su tutto il territorio regionale. Oltre alle temperature elevate, nel pomeriggio sono attesi anche rovesci e temporali, soprattutto sulle zone montane e nella pedemontana occidentale, dove non si escludono fenomeni intensi con forti raffiche di vento e locali grandinate. Quindi il consiglio resta sempre quello di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, idratarsi con frequenza e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, che sono quelle chiaramente più risentono di questo tipo di problemi.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Mica con It's My House prosegue la mattinata di Radio Vicenza, iniziata con, per quanto mi riguarda, dalle 7 con il Buongiorno Vicenza, e siamo arrivati quasi alle 9, quindi al termine anche del nostro primo appuntamento della settimana. Avete preso il caffè? Immagino di sì, cioè, anche perché io, voi non lo sapete, ma io in queste due orette che sono in onda in diretta me ne sono fatte almeno 3 di caffè, perché capito, c'è sempre un'occasione buona per farsi un caffè quando magari si è in onda, no? Allora, innanzitutto abbiamo due notiziari nel mio spazio, quindi lì c'è tutto un po' di tempo per cui ti puoi andare tranquillamente a fare un caffettino, e poi se ti prende una moglietta tra un disco e un altro magari si riesce, perché è la carica per affrontare questa nuova giornata e questa nuova impegnativa settimana. Oh, non per tutti, perché magari molti, visto che siamo già alla fine di giugno, con questo weekend sono già partiti per le vacanze. Anzi, approfitto per ricordarvi di scaricare la nostra app ufficiale per il vostro telefonino, così cercate Radio Vicenza nel vostro store e così ci porterete ovunque andrete in vacanza. Se andate lontano, anche dall'altra parte del mondo, ci potrete ascoltare. Ok, facciamo pausa, torniamo fra poco.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Eccoci qua, allora siamo arrivati veramente in chiusura, posso dirlo, del nostro spazio di questa mattina. Le nostre due orette sono volate via e neanche ce ne siamo accorti, per quanto mi riguarda, insomma, tra una chiacchiera e l'altra, una notizia e l'altra, un caffè come dicevo prima, insomma siamo arrivati in chiusura. L'appuntamento quindi è rinnovato per domattina, vi aspetto come sempre dalle 7 in poi per fare colazione insieme, in ogni modo per il primo caffè della giornata con tante notizie e chiaramente anche con la vostra partecipazione se vorrete al 371 1200 116. Disco Remember, salto veramente nel passato all'indietro enorme, riascoltiamo Gino Soccio con Try It Out e fra poco la pagina informativa delle 9. Un bacio da Marco Picchia, domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la...
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente in via di risoluzione tra Padova Ovest e Padova Est, di competenza di CAV. Si rallenta per traffico intenso in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est. Rallentamenti con code in direzione Venezia per traffico intenso tra Somma Campagna e Soave. E ancora rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra Spinea e il bivio per la A13, code per traffico anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. Sull'auto Brennero, di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente tra Affi e la A4 in direzione Modena. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato. E Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. L'appuntamento è per domani.
1: È la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Young Money, Young Money.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst, capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.

0: invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
0: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.
12: Hits, hits, hits. Music. Now.
13: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
14: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
15: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
16: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
17: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Ancora molto caldo oggi, la situazione è tuttavia vicina alla svolta, quella di oggi sarà una giornata un copia e incolla con la giornata di ieri, temperature massime sotto un sole ancora feroce nel pomeriggio attorno ai 37-38 gradi, qualche stazione anche di poco oltre, ma c'è una novità perché dalla serata i primi temporali guadagneranno spazio verso la pianura, attenzione perché anche vicino città ha un 50-60% di probabilità di andare incontro a temporali localmente molto violenti, fa molto caldo, c'è un mix caldo umido davvero intenso nei bassi strati, quindi l'arrivo dell'aria fredda in serata potrebbe innescare fenomeni davvero molto molto violenti. Massima attenzione fra le 20 e le 23, questi sono gli orari nei quali si potrebbero manifestare grossi temporali. La giornata di domani, proprio grazie ai temporali, sarà leggermente meno calda, farà ancora molto molto caldo nel pomeriggio, previsti attorno ai 35 gradi che sono già 2 o 3 di meno rispetto ad oggi. La situazione evolve di nuovo verso veloci rovesci ancora una volta in serata, ma sarà la giornata di mercoledì a rappresentare la svolta. Mercoledì, dopo una mattinata tutto sommato soleggiata, temperature ancora sui 34 gradi nel pomeriggio, attenzione perché dalle 18 alle 22 forti temporali, questa volta non più di calore ma frontali, potrebbero dare vita a fenomeni estremi, ma soprattutto saranno la spallata finale all'onda calda numero uno della storia del mese di giugno. La seconda metà dell'attuale mese è stata di sicuro la più calda di sempre. A seguire la giornata di giovedì sarà molto molto meno calda, previste temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Nel fine settimana poi la situazione tornerà anticiclonica, ma le temperature non supereranno i 32-33 gradi. Farà ancora caldo, ma non più come negli ultimi giorni. Fin qui il meteo, mi prendo solo 30 secondi per una comunicazione che do a voi ascoltatori. Quella di oggi è la mia ultima giornata di trasmissione a Radio Vicenza. Siamo stati assieme 6 anni, mi avete elogiato e anche bacchettato quando sbagliavo. Ha fatto tanto tanto piacere stare con voi, ho condiviso un'esperienza straordinaria, faccio radio da 30 anni e stare qui a Radio Vicenza è stato veramente bellissimo, ringrazio quindi tutti voi per l'ascolto e per il sostegno. Grazie ancora di cuore, a tutti una buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati, sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si segnalano code per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Altre file tra il bivio con la 22 Soave nelle due direzioni. Le code sono dovute ad un incidente in direzione Venezia. Una perdita di carico invece è sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Ricordiamo, fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda in ambo i sensi di marcia. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Ed è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrain ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. È caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona mattinata, ben ritrovati in questo lunedì. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio in direzione Venezia, ancora in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est. Code in uscita al casello di Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti per traffico tra Verona Est e il bivio per la A22 in direzione Milano, rallentamenti con code sempre per traffico tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, ancora in direzione Milano. A4 Venezia-Padova, code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13, in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A22, di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente tra Affi e l'allacciamento con la A4 in direzione Modena. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Come siamo puntuali ad iniziare anche questo penultimo giorno del mese di giugno. Qui l'estate entra nel suo clou, miei cari, mamma mia, e ci siamo anche noi a farvi un po' di compagnia, come sempre, con tanta musica ma anche con tante chiacchiere, perché mica vi molliamo, assolutamente. Saremo qui con le classiche notizie da sotto ombrellone. E allora, ci occupiamo di questo lunedì? Certo, iniziamo questa mattinata così.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Che sound, senti un po' che musica. Io lo dico sempre che siete sulla radio giusta. Per passare un po' di tempo in compagnia anche oggi con me, io vi aspetto, miei cari, per un saluto e per un messaggio al 371 1200 116. È il WhatsApp di Radio Vicenza.
1: Tutti in centro.

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Che dite, miei cari, visto che oggi è lunedì, si è dovuti riprendere ovviamente a lavorare, anche se poi in realtà magari siete già in vacanza, allora ditemelo al nostro WhatsApp, mandateci le foto, perché no, insomma, ci sta anche una bella foto. Comunque sia, volevo parlarvi di lavoro. Una volta esistevano lavori che oggi sembrano quasi incredibili, c'erano persone ad esempio che portavano il latte porta a porta, che accendevano i lampioni uno a uno, che leggevano ad alta voce nelle fabbriche, oppure che collegavano manualmente le telefonate. È ovvio che siamo andati veramente indietro con il tempo, però per il latte io ricordo davvero che c'era questo signore con l'apecar che portava a casa latte e olio. Non erano lavori strani, erano semplicemente necessari, perché il mondo non aveva ancora frigoriferi, luci automatiche, sveglie economiche e centralini moderni, e poi la tecnologia ha comunque cambiato tutto. E allora noi partiamo da questo oggi, parlando un po' dei lavori che purtroppo andranno a quanto pare a svanire, ma soprattutto dell'intelligenza artificiale e dei robot che andranno a sostituire l'uomo. Che spavento!
1: Tutti in centro!
3: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes a side to me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.
1: Io ci sto un po' pensando, a dir la verità, perché ovviamente con l'intelligenza artificiale si possono clonare le voci, è il caso di molte attrici ma anche di alcune cantanti che hanno proprio depositato il proprio timbro di voce, una fra queste è Giusy Ferreri, per non essere clonata con l'intelligenza artificiale. E quindi penso che un giorno ci sarà una speaker che vi darà il buongiorno, che invece in realtà in carne ed ossa non c'è, capito? E quindi sarà fatto proprio tutto a computer. Che tristezza, ragazzi, mamma mia. E quindi fa un po' specie, come si dice, leggere di questa prima stazione di polizia automatizzata al mondo che è stata recentemente inaugurata in quel di Dubai. Si tratta di un passo decisivo verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei servizi pubblici. Totalmente priva di personale umano, la struttura consente ai cittadini di sporgere denunce, di pagare multe o richiedere certificati in modo rapido e digitale 24 ore su 24. Una innovazione che

0: Polizia automatizzata è ufficialmente realtà. Loro andranno a rivoluzionare un po' il modo in cui vengono gestiti i compiti amministrativi e operativi all'interno delle centrali di polizia. Non inseguiranno i criminali, almeno per il momento.
1: Tutti in centro.

0: qua la mattinata di Radio Vicenza. Eccolo qua il nostro Tutti in Centro, che fra una chiacchiera e l'altra, miei cari, quasi quasi conclude anche la nostra prima oretta. Voi continuate a scriverci, che fra poco faremo un sacco di saluti al nostro 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Ma dove vai?
4: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
3: E ce la fai in un paio d'ore?
4: Certo, vado a Confartigianato Persone.
5: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
3: Ma mica sei artigiana.
4: Non serve.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento informativo con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 29 gennaio. Grave incidente ieri pomeriggio lungo la superstrada pedemontana veneta a Montecchio Maggiore. Un motociclista di 50 anni ha perso il controllo della sua Harley Davidson nei pressi del casello di Montecchio Sud, riportando gravissime ferite. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ha subito l'amputazione di un piede ed è ora ricoverato in rianimazione. Weekend di interventi per i carabinieri a Sossano. Un 32enne è stato denunciato dopo aver aggredito i militari intervenuti in una piscina e successivamente sottoposto a TSO. A Romano De Zelino denunciato un imprenditore edile accusato di aver minacciato un professionista mostrando una pistola scacciacani poi sequestrata. A Noventa Vicentina infine denunciato un 42enne che, secondo gli accertamenti, dopo le dimissioni dal pronto soccorso avrebbe urinato nella sala d'attesa dell'ospedale. Il gran caldo di questi giorni sta mettendo sotto pressione anche la rete elettrica di Vicenza. Ieri mattina un blackout ha lasciato senza corrente per circa un'ora parte del quartiere di Santa Bertilla. Il distacco di una cabina elettrica, probabilmente causato dal sovraccarico dovuto all'uso intensivo dei condizionatori, ha interessato diverse vie della zona. Prende quota a Vicenza l'ipotesi del tracciato a raso per la TAV a est, soluzione preferita da RFI e Ministero rispetto alle due opzioni in galleria. Il progetto prevede nuovi binari in superficie, uno scavalco ferroviario alto fino a 18 metri con le barriere antirumore e circa 9 chilometri di pannelli acustici. Previsti anche nuovi sottopassi e l'abbattimento di 47 edifici. Il comune chiede ulteriori chiarimenti, soprattutto sugli espropri. Questa sera alle 21 a Schio si terrà la fiaccolata cittadina in ricordo di Don Francesco Andreoli e del 16enne Alberto Fioretto, vittime del tragico incidente sulla pedemontana veneta. Il corteo partirà da Piazza Almerico da Schio con 2500 candele e attraverserà in silenzio il centro fino all'oratorio Don Bosco, un momento di raccoglimento e vicinanza per tutta la comunità. È tutto con questo appuntamento. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati in questo lunedì mattina. Ancora rallentamenti per traffico sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia, in direzione Milano, code in uscita a Verona Sud. Rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano per traffico intenso. Sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione a un incidente invece accaduto in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio per la A4. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Senti un po' che sound, senti un po' che successi. Dai miei cari, che devo salutare Giovanni che ci fa un sacco di bei complimenti. Patti, anche lei ci sta ascoltando mentre lavora, e quindi un saluto a tutti i lavoratori che sono ovviamente con noi di sottofondo. Ciao cari, dai, forza, forza. Arriveranno anche le vostre vacanze, perché ad esempio, vedi, Jonathan è ufficialmente in vacanza. Oh, che bello, mandaci un sacco di foto, mi raccomando, al nostro WhatsApp. Noi siamo qui per parlare di futuro. Vi farebbe un po' strano vedere proprio qui in Italia un supermercato gestito completamente dall'intelligenza artificiale, ma non solo, attenzione, perché sopra il supermercato c'è quest'area store con un ristorante che è gestito e ci sono collaboratori robot, quindi mi fa l'insalata, ti fa il caffè e aiuta e supporta lo chef. Impressionante, ne parliamo fra pochissimo.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: non è solo una radio. È quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Senti che hit, senti che musica, ma senti qui cosa stiamo suonando. Avete alzato il volume, vero? Anche noi qui in radio lo abbiamo fatto. E fra questi successi, eccomi qua a parlarvi anche di questo supermercato, ma non solo, che è gestito interamente da robot e intelligenza artificiale. È un esperimento per il momento fatto nel cuore di Milano, dove, come dicevo, è nato questo primo supermercato interamente digitale. Ad introdurlo è una startup, una delle catene più conosciute e amate degli italiani, che praticamente hanno avviato questo progetto per vedere anche un po' il responso della gente. A me farebbe un po' di impressione, ragazzi, perché non è un semplice supermercato, è un po' uno spazio ibrido che mi unisce market, caffetteria e ristorante, distribuiti su due livelli. E allora, al piano terra, un piccolo store automatizzato che ospita la vera innovazione grazie a telecamere intelligenti, scaffali con bilance integrate, ogni prodotto prelevato viene riconosciuto e registrato in tempo reale, il cliente, terminati gli acquisti, trova la lista completa degli articoli direttamente nell'area self checkout, dove può controllare, pagare in digitale e uscire senza passaggi intermedi. Il tutto si basa su computer, ovviamente, sensori avanzati, capaci di riconoscere anche movimenti complessi come il passaggio di un prodotto da una persona all'altra. E non finisce qui, miei cari, perché al piano superiore la sperimentazione continua con un ristorante da 130 coperti, dove è operativo un robot collaborativo che mi va a preparare le insalate fresche, che mi va a fare il caffè ed è a supporto degli chef. Il tutto poi ovviamente con un pagamento ovviamente digitale, all'interno di uno spazio pensato proprio per testare nuove soluzioni che si potrebbero, se ha un successo, replicare in altri punti vendita ma anche in tutta Italia. Che dite voi? Dai che aspetto i vostri messaggi.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata

0: bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si segnalano code per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Altre file tra il bivio con la 22 Soave nelle due direzioni. Le code sono dovute ad un incidente in direzione Venezia. Una perdita di carico invece è sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Ricordiamo, fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda in ambo i sensi di marcia. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Perché una commessa che ti sorride, una chiacchiera appunto con la commessa finché ti passa ovviamente la spesa, dai, un po' di contatto ci sta secondo me anche al ristorante, perché essere serviti da un robot, freddezza assoluta. Ma quando questo robot si indispettisce, attenzione, perché la notizia sicuramente l'avrete letta o sentita, è diventata virale, di questa aspirapolvere robot dispersa volantini e appelli in paese. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

con tutti questi robot che a quanto pare anche si possono perdere. Sicuramente la notizia l'avrete letta, l'avrete sentita, perché è diventata virale ed è successo a Borgo Veneto in provincia di Padova. Questo robot aspirapolvere disperso, svolantini, appelli in paese, appelli sui social, un po' dappertutto, con tanto di foto segnaletica. Mi ha fatto morire da ridere questa notizia, ragazzi, e anche con tanto di ricompensa. Quindi non lo so se nel frattempo il robot sia stato avvistato, trovato e recuperato. Lui è scappato, diciamo così. Praticamente fa sapere il proprietario, appunto, di questo robot, probabilmente continuando il suo lavoro di pulizia tra strade e marciapiedi. Quindi immaginatevi questo robot che va avanti tutto da solo. L'ultima segnalazione del GPS lo collocava in una via abbastanza distante in realtà dalla proprietà, e quindi la batteria si è scaricata nel frattempo.

0: tutti in centro.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Ancora molto caldo oggi, la situazione è tuttavia vicina alla svolta, quella di oggi sarà una giornata un copia e incolla con la giornata di ieri, temperature massime sotto un sole ancora feroce nel pomeriggio attorno ai 37-38 gradi, qualche stazione anche di poco oltre, ma c'è una novità perché dalla serata i primi temporali guadagneranno spazio verso la pianura, attenzione perché anche vicino Vicenza città ha un 50-60% di probabilità di andare incontro a temporali localmente molto violenti, fa molto caldo, c'è un mix caldo umido davvero intenso nei bassi strati, quindi l'arrivo dell'aria fredda in serata potrebbe innescare fenomeni davvero molto molto violenti. Massima attenzione fra le 20 e le 23, questi sono gli orari nei quali si potrebbero manifestare grossi temporali. La giornata di domani, proprio grazie ai temporali, sarà leggermente meno calda, farà ancora molto molto caldo nel pomeriggio, previsti attorno ai 35 gradi che sono già 2 o 3 di meno rispetto ad oggi. La situazione evolve di nuovo verso veloci rovesci ancora una volta in serata, ma sarà la giornata di mercoledì a rappresentare la svolta. Mercoledì, dopo una mattinata tutto sommato soleggiata, temperature ancora sui 34 gradi nel pomeriggio, attenzione perché dalle 18 alle 22 forti temporali, questa volta non più di calore ma frontali, potrebbero dare vita a fenomeni estremi, ma soprattutto saranno la spallata finale all'onda calda numero uno della storia del mese di giugno. La seconda metà dell'attuale mese è stata di sicuro la più calda di sempre. A seguire la giornata di giovedì sarà molto molto meno calda, previste temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Nel fine settimana poi la situazione tornerà anticiclonica, ma le temperature non supereranno i 32-33 gradi. Farà ancora caldo, ma non più come negli ultimi giorni. Fin qui il meteo, mi prendo solo 30 secondi per una comunicazione che do a voi ascoltatori. Quella di oggi è la mia ultima giornata di trasmissione a Radio Vicenza. Siamo stati assieme 6 anni, mi avete elogiato e anche bacchettato quando sbagliavo. Ha fatto tanto tanto piacere stare con voi, ho condiviso una esperienza straordinaria, faccio radio da 30 anni e stare qui a Radio Vicenza è stato veramente bellissimo, ringrazio quindi tutti voi per l'ascolto e per il sostegno. Grazie ancora di cuore a tutti, una buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qua.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 29 giugno. Incidente stradale nella notte a Piovene Rocchette. Poco dopo 1:30 un'auto è uscita di strada in via Trieste andando a schiantarsi contro un albero e prendendo fuoco dopo il violento impatto. I due occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme, rimanendo illesi. Domenica intensa per il soccorso alpino vicentino. Sull'altopiano dei Sette Comuni una 67enne di Padova è rimasta ferita cadendo durante una raccolta di funghi a Roana, mentre padre e figlio dispersi in mountain bike a Gallio sono stati recuperati illesi. A Borso del Grappa invece una pilota di parapendio di 38 anni di Nove è stata salvata dopo essere rimasta sospesa a 5 metri d'altezza tra gli alberi. Il Comune di Vicenza promuove lunedì 6 luglio al centro civico di via Turra un incontro pubblico su acqua, PFAS e post caso miteni. Interverranno esperti di Università di Padova, ARPAV, Viacqua e Ulsotto Berica per approfondire qualità dell'acqua, salute e ambiente. Un'occasione di informazione e confronto su un tema fondamentale per la comunità e il territorio. Il CSV di Vicenza, Centro Servizi per il Volontariato, rinnova il consiglio direttivo dopo le dimissioni di 4 consigliere arrivate a poche settimane dalla scadenza naturale del mandato. L'assemblea straordinaria ha confermato con oltre l'80% dei voti Maria Grazia Bettale alla presidenza, rinnovata anche la fiducia ad Alberto Maestrello e Luigi Lazzari. Sono iniziati oggi i lavori di demolizione del vecchio ospedale di Asiago, inutilizzato dal 2020 dopo l'apertura della nuova struttura. Il cantiere durerà circa 240 giorni e non avrà ripercussioni sull'attività sanitaria né sull'accesso dei pazienti. Al termine dell'intervento, l'area sarà bonificata e trasformata in uno spazio verde. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero. Rallentamenti con code in direzione Milano per traffico intenso anche tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla A4 in direzione Milano, rallentamenti per traffico tra la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13, A4 Venezia Trieste, in direzione Venezia, code per traffico tra la A28 e San Donà di Piave, in direzione Trieste, code per traffico tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: È così che fra un successo e l'altro stiamo parlando di futuro, dove a quanto pare i robot ne faranno sempre più da padrone. Ma attenzione, perché c'è il robot che fugge, ma anche il robot umanoide che, partecipando ad una dimostrazione pubblica davanti a decine di bambini, impazzisce. I più piccoli si erano avvicinati proprio per osservare da vicino la macchina, incuriositi dai suoi movimenti e soprattutto un po' dalle sue capacità, però durante l'esibizione qualcosa è andato storto. Mentre era circondato dei bambini, il robot praticamente improvvisamente sollevato una gamba ed ha colpito uno di loro all'altezza dello stomaco. Le immagini della scena hanno fatto rapidamente il giro dei social, alimentando così nuove discussioni proprio sulla sicurezza dei robot umanoidi durante eventi e dimostrazioni aperte al pubblico, ma soprattutto quando nelle immediate vicinanze ci sono anche dei bambini piccoli. Quindi vedi, c'è anche il rovescio della medaglia.
2: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Esther, a Erika che ci fa un sacco di bei complimenti, Paola carissima, anche lei non sa mica se andrebbe a far la spesa in questo store dove tutto è digitalizzato, e poi un saluto anche a Maria. A quanto pare molti lavori andranno a sparire, da quelli che hanno la mansione di inserimento e archiviazione ai servizi clienti e telemarketing, operatori di primo livello che saranno sostituiti da chat robot avanzati, sportelli bancari e postali, attività amministrative e contabili di base, quindi gestione documentale e reporteristica. Insomma, a quanto pare questi saranno e sono i primi lavori che spariranno, ma ce ne sono altri che sopravviveranno e cresceranno. Di questo però ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: www.radiovicenza.com.
14: Stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme, stiamo passando anche questo lunedì bene, nel migliore dei modi, dai, con tanti saluti, con le chiacchiere che via via, insomma, si stanno facendo a parlare del futuro, un futuro tecnologico, ma attenzione perché ci sono mestieri che sono resilienti, ci sono mestieri che sopravviveranno e cresceranno, ad esempio le relazioni umane e cura, quindi professioni sanitarie come infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, insegnanti. Certo, ci sarà la tecnologia artificiale anche qui, per carità, le prime operazioni a distanza sono già state fatte, però poi vuoi la relazione umana, il contatto con l'ammalato e poi anche il lavoro manuale artigianale. Quindi certo, sì, studiate perché ne avete tutte le facoltà e le ragioni, però attenzione, imparate, mi rivolgo soprattutto a voi giovani, anche i lavori manuali, idraulici, elettricisti, meccanici, cuochi, che operano in un ambiente dinamico e richiedono adattamento, sono lavori che presto saranno molto ma molto richiesti.
15: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: comunque sia anche i gusti, i sapori, l'olfatto, quindi cuochi e chef hanno la loro creatività sensoriale, quindi sarà sicuramente un altro mestiere dove ci sarà il robot, certo che sì, ma farà la preparazione base, perché per il resto ovviamente ci penserà un umano. E posso dire, meno male.
1: Tutti in centro.

0: arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata. Chiudiamo così, miei cari, le nostre tre belle orette. Come sempre vi aspetto qui a Radio Vicenza domani alle 10. Ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 29 giugno, a cura di Martino Montagna. Incidente sul lavoro questa mattina ad Altavilla nella ditta Bertocco Service in via Lago Maggiore. Un'esplosione ha provocato un incendio all'interno di un'autofficina. Due operai sono rimasti feriti e hanno riportato ustioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno messo in sicurezza l'area e soccorso i lavoratori. Le cause dello scoppio sono ancora in fase di accertamento. Incidente stradale nella notte a Piovene Rocchette. Poco dopo 1:30 un'auto è uscita di strada in via Trieste andando a schiantarsi contro un albero e prendendo fuoco dopo il violento impatto. I due occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme, rimanendo illesi. Giornata di tensioni ieri a Vicenza con il convegno del generale Roberto Vannacci al Teatro Comunale, organizzato dal Movimento Futuro Nazionale, con sala gremita e la presenza sul palco anche del giornalista radiofonico Giuseppe Cruciani. Sui muri del teatro sono comparse scritte polemiche. Nella notte e nel pomeriggio circa 500 manifestanti hanno dato vita ad un corteo di protesta nel centro città. Giovedì 9 luglio a Vicenza si terrà l'Open Day dell'Università di Padova, dedicato ai corsi di laurea in ingegneria. Dalle 14:45 presentazione di ingegneria gestionale, innovazione del prodotto e meccatronica. Alle 16 simulazione del test TalkEye e dalle 17 visite ai laboratori. L'evento è gratuito con iscrizione online entro il 5 luglio. Alberto Guarda, 56 anni, è il nuovo presidente di Cooperativa Sociale 81 di Montecchio Maggiore, nominato dal consiglio di amministrazione, rinnovato e subentra a Milena Targon dopo 3 mandati. La cooperativa conta 53 lavoratori, di cui 28 in situazione di svantaggio. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova, sia tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, che per un altro incidente tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Poi ancora in direzione Milano sulla A4, code per traffico tra Somma Campagna e Sirmione. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5:30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Inizia un'altra settimana, noi amici ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, Radio Web, si parla di tecnologia alla radio e anche oggi voglio svelarvi tantissime novità, quindi ecco, mi auguro che possiate rimanere con noi fino alla fine. Un motivo sicuramente in più per rimanerci è che all'interno abbiamo come sempre tanta bella musica con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. State buoni lì che fra poco arriviamo.
0: Radio Vicenza.

Oggi voglio parlarvi, amici, di Skype. Quanti di voi l'hanno usato prima di WhatsApp, eccetera? Beh, Skype, lo sapete, non c'è più oramai da un anno, da quel fatidico 5 maggio 2025 in cui la Microsoft ha deciso di forzare il passaggio a Teams. Eppure, ecco, continuo a mostrare, diciamo, delle misteriose notifiche sullo smartphone periodicamente. Sì, dopo 20 anni, diciamo così, abbondanti anche di fedele utilizzo dai tempi del VoIP, per chiamate all'estero, non c'è gente che ha eliminato del tutto l'applicazione. All'improvviso sul display è comparso Dummy String, appunto. Che cosa significa? Forse è un disperato tentativo magari di ritornare a galla. Ecco, ci piacerebbe un po' raccontarla questa cosa, la storia di questa applicazione che non si arrende.

essendo il servizio più attivo, non è però possibile recuperare alcun testo da un server remoto, finendo poi per visualizzare sullo schermo quello che è di fatto un placeholder, un termine predefinito, diciamo, durante la fase di sviluppo. Beh, non solo, diciamo così, abbiamo notato, c'è chi ne ha discusso anche un po' su Reddit, forse un giorno, chi lo sa, se la Microsoft o qualcun altro magari proprio deciderà di resuscitarlo.

Continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Voi lo sapete, ci piace sempre parlare di sicurezza e soprattutto in questo periodo, amici, estivo, tenete sempre gli occhi ben aperti. C'è GitHub che viene spesso sfruttata per distribuire dei malware. Il codice sorgente pubblicato su questa piattaforma può essere modificato, addirittura clonato da tutti, come è accaduto recentemente con un presunto tool audio per PlayStation Vita. Una console portatile non più supportata dalla Sony oramai da marzo 2019. Gli esperti di Malwarebytes avrebbero spiegato che cosa succede dopo questa installazione. Voi state buoni, se vedete qualcosa non installate assolutamente niente, diciamo che evita, diciamo è un plugin per PlayStation che migliora l'audio. Fino ad alcune settimane era disponibile un altro progetto che aveva lo stesso nome, la versione indicata era la 1.3, che apparentemente sembrava più nuova della versione ufficiale, che è la 1.10. al momento è la 1.13, quindi scaricando la versione fasulla si riceveva però questa bella sorpresa. Lo sviluppatore, chiaramente un cybercriminale, aveva pubblicato un archivio zip che conteneva tre file, un eseguibile, insomma, che era legittimo, e poi c'era inoltre un file batch che quando avviato, insomma, diceva di eseguire un file x64.txt. Beh, nonostante l'estensione txt, appunto, era in realtà questo script che inviava delle informazioni sul computer al server remoto dal quale scaricava uno smart loader. Ecco, quest'ultimo andava ad installare un infosteller, diciamo, tra cui un famigerato Luma, si chiama così, che rubava password, wallet di criptovalute e tanto altro. Beh, attenzione, perché sì, esistono diversi tool per Windows che consentono di eseguire varie operazioni correlate alla console portatile, ma sicuramente, ecco, non esistono dei plugin. E intanto attenzione, ricordo, quelli per la PlayStation Vita hanno delle estensioni VPK e vengono

Andiamo ancora avanti, amici, e attenzione, un invito a tutti voi che in questi giorni magari avete più tempo, siete connessi, siete collegati, quando vi passano davanti delle pubblicità con dei giochi, vincite facili, fate bene attenzione. Dovete sapere che adesso vi parlo di Polymarket, non tutto ciò che ruota attorno a questa cosa fosse trasparente, noi l'avevamo già capito. L'ennesima conferma è giunta da un articolo che è stato addirittura pubblicato da Wall Street Journal, che fa luce su questo fenomeno che è ai limiti dell'inganno. La piattaforma avrebbe pagato alcuni creatori per fingere di avere vinto scommesse, in realtà scommesse inesistenti, questo con l'obiettivo di incuriosire altre persone, chiaramente convincerle a fare lo stesso. Attenzione, perché la redazione ha preso in esame un totale, insomma, di 1105 video che erano su TikTok in cui il servizio era promosso. Di questi, 778 mostravano l'autore piazzare, diciamo così, una puntata, uno sguardo attento, si nota che l'interfaccia non è per quella reale, il sito clone viene visualizzato su uno schermo con il solo obiettivo di essere ripreso. In uno di questi esempi che vengono riportati, uno studente afferma di avere vinto $100,000 prevedendo che Donald Trump dicesse McDonald's in pubblico nel mese di gennaio. Un altro, un banchiere, Jerome Powell, avrebbe addirittura dovuto pronunciare good afternoon durante una conferenza. Ecco, attenzione, perché in sintesi Polymarket avrebbe pagato creatori per fingere di avere guadagnato da queste scommesse sulla piattaforma, mettendo a loro disposizione delle copie del suo stesso sito, questo con la finalità di creare hype e spingere altri ad investire denaro nella speranza di guadagnare di più. Ecco, attenzione, perché poi, insomma, riportiamo un po' la posizione ufficiale dell'azienda, che si è affidata sempre a Wall Street Journal, e dicono: ci impegniamo a mantenere mercati accurati, equi, trasparenti, facciamo parte di un settore che è rapida crescita e valutiamo costantemente come migliorare il servizio in modo di integrare, diciamo, pubblico e guadagnare la fiducia. In uno screenshot che era apparso, ecco, che si vedeva in questi giorni, si legge chiaramente un URL proprio diversa, diciamo, rispetto a quella ufficiale, Polymarket anziché polymarket.com. ecco, al momento questo dominio comunque sembra che non sia più raggiungibile, insomma, se ne sono accorti fortunatamente.

0: Continuiamo ancora, amici, questa volta vogliamo occuparci di un data center, sì, quello della Microsoft, perché sembrerebbe innovativo, sì, dico sembrerebbe perché sentite qua, questo data center sorto a Pecos nel Texas consumerà nell'intero ciclo di vita meno acqua di un tipico ristorante fast food in un anno. Beh, l'affermazione è così, è di per sé rassicurante, sì, funziona finché poi non si leva a leggere il resto. Questo data center, dovete sapere che sarà alimentato da una centrale a gas naturale da 2,5 gigawatt che è stata costruita dalla Chevron con un contratto ventennale per il gas dal bacino Permiano, che è il più grande giacimento petrolifero che si trova in America. Quindi il comunicato non menziona quanta acqua consumerà la centrale a gas né come impegno ventennale sui combustibili fossili si concili con la promessa di Microsoft di essere carbon negative, questo entro il 2030. Ecco, quindi per alimentare il data center la Microsoft ha firmato questo accordo ventennale con la Chevron per la fornitura di gas naturale. Chevron costruirà questa centrale elettrica con almeno 7 turbine della General Electric Vernova fino a 2,5 gigawatt di capacità a gas scalabili fino a 5 giga. L'investimento di Chevron è di circa 7 miliardi di dollari, quindi uno forse dei più grandi progetti sicuramente energetici dedicati ad un singolo campus per i data center negli Stati Uniti. La Microsoft non ha reso pubblica la propria cifra di investimento. Beh, comunque le prime forniture di energia potrebbero già arrivare tra fine 2027 e inizio 2028. Beh, c'è da dire che questa intelligenza artificiale, amici, con questi mega impianti è veramente molto molto energivora.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene, devo dire che anche per questo lunedì noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla tecnologia con questo magazine Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
11: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Ancora molto caldo oggi, la situazione è tuttavia vicina alla svolta, quella di oggi sarà una giornata un copia e incolla con la giornata di ieri, temperature massime sotto un sole ancora feroce nel pomeriggio attorno ai 37-38 gradi, qualche stazione anche di poco oltre, ma c'è una novità perché dalla serata i primi temporali guadagneranno spazio verso la pianura, attenzione perché anche Vicenza città ha un 50-60% di probabilità di andare incontro a temporali localmente molto violenti, fa molto caldo, c'è un mix caldo umido davvero intenso nei bassi strati, quindi l'arrivo dell'aria fredda in serata potrebbe innescare fenomeni davvero molto molto violenti. Massima attenzione fra le 20 e le 23, questi sono gli orari nei quali si potrebbero manifestare grossi temporali. La giornata di domani, proprio grazie ai temporali, sarà leggermente meno calda, farà ancora molto molto caldo nel pomeriggio, previsti attorno ai 35 gradi che sono già 2 o 3 di meno rispetto ad oggi. La situazione evolve di nuovo verso veloci rovesci ancora una volta in serata, ma sarà la giornata di mercoledì a rappresentare la svolta. Mercoledì, dopo una mattinata tutto sommato soleggiata, temperature ancora sui 34 gradi nel pomeriggio, attenzione perché dalle 18 alle 22 forti temporali, questa volta non più di calore ma frontali, potrebbero dare vita a fenomeni estremi, ma soprattutto saranno la spallata finale all'onda calda numero uno della storia del mese di giugno. La seconda metà dell'attuale mese è stata di sicuro la più calda di sempre. A seguire la giornata di giovedì sarà molto molto meno calda, previste temperature massime attorno ai 30-31 gradi. Nel fine settimana poi la situazione tornerà anticiclonica, ma le temperature non supereranno i 32-33 gradi. Farà ancora caldo, ma non più come negli ultimi giorni. Fin qui il meteo, mi prendo solo 30 secondi per una comunicazione che do a voi ascoltatori. Quella di oggi è la mia ultima giornata di trasmissione a Radio Vicenza. Siamo stati assieme 6 anni, mi avete elogiato e anche bacchettato quando sbagliavo. Ha fatto tanto tanto piacere stare con voi, ho condiviso una esperienza straordinaria, faccio radio da 30 anni e stare qui a Radio Vicenza è stato veramente bellissimo, ringrazio quindi tutti voi per l'ascolto e per il sostegno. Grazie ancora di cuore e a tutti una buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: lucida.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova, sia tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, che per un altro incidente tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Poi ancora in direzione Milano sulla A4 code per traffico tra Somma Campagna e Sirmione. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Cosa so-

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la fa-

0: che comincio a...
1: Oh, allora non sono ancora arrivati, eh. Ogni anno arrivano gli strafalcioni direttamente dagli esami di maturità, ecco, non, però abbiamo quelli degli scorsi anni, dove se ne sono lette di tutti i colori, davvero, vabbè, il Gabriele D'Annunzio, che era diventato, anziché il Vate, era il poeta Vater, e poi era anche un celebre estetista, anziché la pioggia nel pineto, che è stata assegnata a Pascoli, e poi uno nessuno e 250.000 anche questo, va bene, dai, vedremo cosa hanno inventato quest'anno i ragazzi della maturità.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Pipi da spiaggia.

0: cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

Io non lo so perché l'ha fatto, forse fa troppo caldo anche lì, ma gli inglesi sono così, sono arrabbiati, arrabbiatissimi, perché Carlo e Camilla se ne sono andati da Buckingham Palace, cioè hanno detto basta, non vogliamo più abitare a Buckingham Palace. Però io ci sono stato ed è emozionante pensare che lì dentro a questo castello c'è Re Carlo, c'è Camilla, i governanti inglesi. No, e vi dicevo, gli inglesi sono arrabbiati anche perché dicono abbiamo speso un bel po' di soldi, 370 milioni di sterline per ristrutturare Buckingham Palace, e adesso loro invece se ne vanno, hanno deciso di andare in un posto, cioè, che dire più modesto forse è esagerato, si chiama Clarence House, la nuova dimora dei reali inglesi. Ecco, c'è una cosa da dire però, facendo questa operazione Buckingham Palace amplierà le zone visitabili, quindi per i turisti che lo desiderano si potrà entrare, insomma, visitare gran parte di questa residenza mitica. Stop.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

ma sarà un po' per forse anche il nuovo film di Spielberg che è uscito. Io non l'ho ancora visto, parla di UFO e dicono sia bellissimo, ma stanno tornando di moda. Ma succede un po' ogni estate, no? Sarà che siamo un po' fuori più del solito e quindi gli occhi al cielo e si vedono cose strane. Magari segnalatele anche a noi, che magari le raccontiamo, perché no? Ecco, tra l'altro, a proposito di UFO, c'era questa invasione aliena che doveva esserci la scorsa settimana direttamente ai mondiali. Ecco, no, non c'è stata, peccato, non c'è stata.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

Radio Vicenza, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
8: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
7: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati che dovrebbero ripartire domani in Qatar pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
10: Per lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
9: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
10: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
9: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Un rinnovato saluto, lunghe code a causa di un veicolo fermo sulla 4 Brescia-Padova nel tratto tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. In direzione Venezia il traffico intenso provoca rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

No, ecco, non ci sarà stata l'invasione aliena la scorsa settimana ai mondiali di calcio. C'era questa previsione che girava sul web, no? Dovevano arrivare gli alieni durante una partita. E vabbè, però, attenzione, in Svizzera, in un campo della Svizzera, è apparso, era da un po' che non ne sentivo parlare, un nuovo cerchio nel grano, perfettamente geometrico, non accadeva da diversi anni, ma di solito succedeva in America. Adesso, no, fa troppo caldo anche in America, e allora gli alieni hanno scelto la Svizzera per mettersi lì a disegnare i cerchi nel grano.

No, dai, ma parliamo oggi, cos'è? La puntata dedicata agli alieni. Allora, abbiamo detto di questi cerchi nel grano che sono stati ritrovati in Svizzera, in un campo della Svizzera, e questo ha scatenato gli appassionati di ufologia. Ma in Inghilterra, invece, anche lì c'è stato un cerchio nel grano ritrovato, il quarto, nello stesso posto, cioè nello stesso terreno, tanto che il contadino inglese non ne può più, ha detto: uffo, o vi fate vedere oppure io mi incazzo. E cosa ha fatto? Ha sporto denuncia furioso per i danni economici subiti a causa di questi vandali creativi, che siano terrestri o che siano extraterrestri.

0: spiaggia.
1: Estate, estate.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
0: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
0: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
0: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo.

tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

completamente argomento e parliamo di cure placebo. Sapete cos'è la cura placebo, no? Quando si dice a uno: guarda, sì, ti do questa pillola che fa benissimo, ti guarisce, ti fa passare il malanno, e anche soltanto l'idea che possa farlo passare, cioè, aiuta a farsi insomma sentirsi meglio. Ecco, attenzione, questo studio pubblicato qualche giorno fa ha dimostrato che un gruppo di adulti ha mostrato netti miglioramenti nella memoria e nella gestione dello stress dopo 3 settimane di pillole placebo, e nonostante i medici avessero detto loro che si trattava di pillole di acqua e zucchero completamente vuote. Cioè, ad un certo punto gli hanno detto: guarda che queste pillole non servono a niente, cioè non hanno niente, non hanno nessun medicinale dentro. Hanno continuato comunque a prenderle e stanno bene. Ecco, ma che bella cosa.

0: parlarmi più d'amore.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata ancora una volta estremamente calda, oggi termometro fra 38 e 39 gradi in tutte le località di pianura del Vicentino e vicino ai 30 gradi sull'altopiano di Asiago. Ieri Asiago ha sfiorato i 30 gradi, una temperatura che in giugno viene toccata una volta ogni 50 anni. La situazione ora evolve verso un parziale peggioramento, attenzione alla serata perché arrivano dei temporali che potranno localmente essere di forte intensità soprattutto nella parte nella fascia prealpina e in quella di alta pianura della nostra provincia. Il caldo è eccessivo, in quota arriva aria fredda, di conseguenza il contrasto fra masse d'aria potrebbe dare origine a fenomeni estremi. Domani, grazie ai temporali prealpini e di collina, la situazione termica sarà migliore, ci aspettano 2-3 gradi di meno. Domani nel pomeriggio qualche nube in più e rischio un po' più blando di qualche rovescio a carattere temporalesco in serata. Il vero cambiamento arriverà nella giornata di mercoledì pomeriggio, in corso di pomeriggio e in serata sono attesi dei temporali, questa volta di tipo frontale, porteranno un po' di refrigerio ma soprattutto molta pioggia, in particolare sulla parte collinare della nostra provincia. Una situazione che evolverà verso un giovedì molto più fresco, quelli di mercoledì sera sono temporali di tipo frontale, quindi non sono da escludere fenomeni estremi di forte intensità. Giovedì, grazie proprio a questi temporali, circa 7 gradi di meno, massime attese attorno ai 30-31 gradi, anche se purtroppo a partire da domenica prossima si attiverà un'altra onda calda sull'Europa con temperature in progressivo rialzo, sebbene contenute entro i 33-34 gradi. Grazie per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

io adesso non lo so se ha continuato ad indovinare questo gatto, cioè questo gatto tigrato che in Irlanda è diventato una celebrità. Allora, c'è l'occhetta, cos'è, la paperella in Messico, che è diventato il nuovo simbolo, la nuova mascotte dei mondiali. Invece in Irlanda c'è questo gatto che è diventato una celebrità perché ha indovinato correttamente il vincitore di ben 19 partite consecutive del mondiale di calcio, escludendo i pareggi. Ecco, pensa un po' te. Oh, mamma mia. I media lo hanno già ribattezzato l'erede del Polpo Pol. Ve lo ricordate il Polpo Pol?

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Ma dove vai?
7: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la Colf per mia mamma.
6: E ce la fai in un paio d'ore?
7: Certo, vado a Confartigianato Persone.
8: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
6: Ma mica sei artigiana?
7: Non

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Bentrovati a questo appuntamento informativo con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 29 gennaio. Grave incidente ieri pomeriggio lungo la superstrada pedemontana veneta a Montecchio Maggiore. Un motociclista di 50 anni ha perso il controllo della sua Harley Davidson nei pressi del casello di Montecchio Sud, riportando gravissime ferite. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ha subito l'amputazione di un piede ed è ora ricoverato in rianimazione. Weekend di interventi per i carabinieri a Sossano. Un 32enne è stato denunciato dopo aver aggredito i militari intervenuti in una piscina e successivamente sottoposto a TSO. A Romano De Zelino, denunciato un imprenditore edile accusato di aver minacciato un professionista mostrando una pistola scacciacani poi sequestrata. A Noventa Vicentina infine denunciato un 42enne che, secondo gli accertamenti, dopo le dimissioni dal pronto soccorso avrebbe urinato nella sala d'attesa dell'ospedale. Il gran caldo di questi giorni sta mettendo sotto pressione anche la rete elettrica di Vicenza. Ieri mattina un blackout ha lasciato senza corrente per circa un'ora parte del quartiere di Santa Bertilla. Il distacco di una cabina elettrica, probabilmente causato dal sovraccarico dovuto all'uso intensivo dei condizionatori, ha interessato diverse vie della zona. Prende quota a Vicenza l'ipotesi del tracciato a raso per la TAV a est, soluzione preferita da RFI e Ministero rispetto alle due opzioni in galleria. Il progetto prevede nuovi binari in superficie, uno scavalco ferroviario alto fino a 18 metri con le barriere antirumore e circa 9 chilometri di pannelli acustici. Previsti anche nuovi sottopassi e l'abbattimento di 47 edifici. Il comune chiede ulteriori chiarimenti, soprattutto sugli espropri. Questa sera alle 21 a Schio si terrà la fiaccolata cittadina in ricordo di Don Francesco Andreoli e del 16enne Alberto Fioretto, vittime del tragico incidente sulla pedemontana veneta. Il corteo partirà da Piazza Almerico da Schio con 2500 candele e attraverserà in silenzio il centro fino all'oratorio Don Bosco, un momento di raccoglimento e vicinanza per tutta la comunità. È tutto con questo appuntamento. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano si procede in coda per incidente tra Villotta e Azzano Decimo. Sulla A4 Brescia Padova si procede in colonnati per il traffico intenso tra il bivio A4, A22 e Peschiera del Garda in direzione del capoluogo lombardo. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Beh, il caldo non è solo qui da noi, eh. Pensate che in Francia una scuola ha deciso di spostare i banchi per l'esame di Stato, insomma la loro maturità praticamente, all'interno di un parcheggio sotterraneo climatizzato per proteggere gli studenti. Cioè il parcheggio sotterraneo che è climatizzato, io penso sarà semplicemente un po' più fresco, no? Essendo sotterraneo, ecco, per proteggere gli studenti e anche gli insegnanti dall'afa irrespirabile dei piani più alti della scuola.

ce lo chiediamo, tutti lì a controllare le previsioni meteo. Insomma, speriamo, dai, speriamo che tra oggi e domani ci sia questo calo delle temperature che sembra dovrebbe esserci. Ormai non ne possiamo davvero più. Io mi sono letteralmente squagliato.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto.

dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Per incidente chiusa la statale 51 di Alemagna tra il bivio per Carbonin e quello per Dobbiaco nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Villa Marzana-Rovigo in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.05, l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Padova Zona Industriale e Padova Sud. E a Mestre sulla tangenziale dalle 21.30 alle 5.30 chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Padova. Svincolo alternativo Marghera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top. Of the tops.
5: Noi due siamo bravi.

Che tutti noi quando ci arrivano gli esami del sangue, un referto medico di qualsiasi tipo, subito andiamo lì, lo carichiamo sull'intelligenza artificiale, che sia ChatGPT, che sia Gemini, e chiediamo un responso, insomma, come chiederlo al medico, no? Perché lì quello che c'è scritto ha un linguaggio che per noi comuni mortali è assolutamente incomprensibile, ma se lo chiediamo all'intelligenza artificiale ce lo spiega in maniera un po' più semplice. Ecco, hanno fatto attenzione però a questo test scientifico comparativo che ha messo alla prova i più famosi modelli di intelligenza artificiale su diagnosi mediche complesse. Beh, il risultato è che quasi la metà delle risposte fornite conteneva errori significativi e quindi, insomma, è stata bocciata in medicina l'intelligenza artificiale. Meglio affidarsi ancora ai medici umani.

0: No, beh, ma è logico che ci si affida ai medici umani. Cioè, io non ho mai pensato di sostituire l'intelligenza artificiale al mio medico di famiglia, che saluto tra l'altro. Ma sai, la curiosità, insomma, anche in certi casi l'ansia di avere subito una risposta, fa sì che molto spesso, no, carichiamo sulle piattaforme di intelligenza artificiale questi responsi per avere una risposta, ecco, un qualche chiarimento in più. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti anche per questo lunedì. È andata, l'ombrellone di Tipi da spiaggia resta aperto perché vi aspetto anche domani. Ciao da Ivano Visonà. Tipi da spiaggia.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza. Time
1: o'clock. Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 29 giugno. Incidente stradale nella notte a Piovene Rocchette. Poco dopo 1:30 un'auto è uscita di strada in via Trieste andando a schiantarsi contro un albero e prendendo fuoco dopo il violento impatto. I due occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme, rimanendo il lesi. Domenica intensa per il soccorso alpino vicentino. Sull'altopiano dei Sette Comuni una 67enne di Padova è rimasta ferita cadendo durante una raccolta di funghi a Roana, mentre padre e figlio dispersi in mountain bike a Gallio sono stati recuperati illesi. A Borso del Grappa invece una pilota di parapendio di 38 anni di Nove è stata salvata dopo essere rimasta sospesa a 5 metri d'altezza tra gli alberi. Il Comune di Vicenza promuove lunedì 6 luglio al centro civico di via Turra un incontro pubblico su acqua, PFAS e post caso Miteni. Interverranno esperti di Università di Padova, ARPAV Viacqua e Ulsotto Berica per approfondire qualità dell'acqua, salute e ambiente. Un'occasione di informazione e confronto su un tema fondamentale per la comunità e il territorio. Il CSV di Vicenza, Centro Servizi per il Volontariato, rinnova il consiglio direttivo dopo le dimissioni di 4 consigliere arrivate a poche settimane dalla scadenza naturale del mandato. L'assemblea straordinaria ha confermato con oltre l'80% dei voti Maria Grazia Bettale alla presidenza, rinnovata anche la fiducia ad Alberto Maestrello e Luigi Lazzari. Sono iniziati oggi i lavori di demolizione del vecchio ospedale di Asiago, inutilizzato dal 2020 dopo l'apertura della nuova struttura. Il cantiere durerà circa 240 giorni e non avrà ripercussioni sull'attività sanitaria né sull'accesso dei pazienti. Al termine dell'intervento, l'area sarà bonificata e trasformata in uno spazio verde. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati in apertura la A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano. A causa di un incidente si procede in coda tra Villotta e Azzano Decimo. Sulla A4 Brescia Padova si rallenta con code tra il bivio A4 A22 Brescia Est in direzione Milano per il traffico intenso. Vi informo che dalle ore 22 alle 5:30 nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio per lavori sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Vi ringrazio per l'attenzione, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro. L'Acheta, vicino ai campi sportivi, sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Anni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata ancora una volta estremamente calda, oggi termometro fra 38 e 39 gradi in tutte le località di pianura del Vicentino e vicino ai 30 gradi sull'altopiano di Asiago. Ieri Asiago ha sfiorato i 30 gradi, una temperatura che in giugno viene toccata una volta ogni 50 anni. La situazione ora evolve verso un parziale peggioramento. Attenzione alla serata perché arrivano dei temporali che potranno localmente essere di forte intensità soprattutto nella parte nella fascia prealpina e in quella di alta pianura della nostra provincia. Il caldo è eccessivo, in quota arriva aria fredda, di conseguenza il contrasto fra masse d'aria potrebbe dare origine a fenomeni estremi. Domani, grazie ai temporali prealpini e di collina, la situazione termica sarà migliore, ci aspettano 2-3 gradi di meno. Domani nel pomeriggio qualche nube in più e rischio un po' più blando di qualche rovescio a carattere temporalesco in serata. Il vero cambiamento arriverà nella giornata di mercoledì pomeriggio, in corso di pomeriggio e in serata, sono attesi dei temporali questa volta di tipo frontale, porteranno un po' di refrigerio ma soprattutto molta pioggia, in particolare sulla parte collinare della nostra provincia, una situazione che evolverà verso un giovedì molto più fresco. Quelli di mercoledì sera sono temporali di tipo frontale, quindi non sono da escludere fenomeni estremi di forte intensità. Giovedì, grazie proprio a questi temporali, circa 7 gradi di meno, massime attese attorno ai 30-31 gradi, anche se purtroppo a partire da domenica prossima si attiverà un'altra onda calda sull'Europa con temperature in progressivo rialzo, sebbene contenute entro i 33-34 gradi. Grazie per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Questa è la radio dei Vicentini.
4: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 29 giugno, a cura di Martino Montagna. Incidente sul lavoro questa mattina ad Altavilla nella ditta Bertocco Service in via Lago Maggiore. Un'esplosione ha provocato un incendio all'interno di un'autofficina. Due operai sono rimasti feriti e hanno riportato ustioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno messo in sicurezza l'area e soccorso i lavoratori. Le cause dello scoppio sono ancora in fase di accertamento. Incidente stradale nella notte a Piovene Rocchette. Poco dopo 1:30 un'auto è uscita di strada in via Trieste andando a schiantarsi contro un albero e prendendo fuoco dopo il violento impatto. I due occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme, rimanendo illesi. Giornata di tensioni ieri a Vicenza con il convegno del generale Roberto Vannacci al Teatro Comunale organizzato dal Movimento Futuro Nazionale con sala gremita e la presenza sul palco anche del giornalista radiofonico Giuseppe Cruciani. Sui muri del teatro sono comparse scritte polemiche. Nella notte e nel pomeriggio circa 500 manifestanti hanno dato vita ad un corteo di protesta nel centro città. Giovedì 9 luglio a Vicenza si terrà l'Open Day dell'Università di Padova, dedicato ai corsi di laurea in ingegneria. Dalle 14:45 presentazione di ingegneria gestionale, innovazione del prodotto e meccatronica. Alle 16 simulazione del test TalkEye e dalle 17 visite ai laboratori. L'evento è gratuito con iscrizione online entro il 5 luglio. Alberto Guarda, 56 anni, è il nuovo presidente di Cooperativa Sociale 81 di Montecchio Maggiore, nominato dal consiglio di amministrazione, rinnovato e subentra a Milena Targon dopo 3 mandati. La cooperativa conta 53 lavoratori, di cui 28 in situazione di svantaggio. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti voi. In apertura alla 4, il tratto Brescia-Padova in direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est. Due veicoli in panne segnalati sulla 4 in direzione Torino tra il bivio A4 A28 e Sastino di Livenza, in direzione Trieste tra Monfalcone Est e Eduino. Inoltre ci occupiamo della A23 Palmanova Tarvisio e segnalato anche in questo caso un veicolo in avaria tra Udine Nord e Udine Sud. Massima prudenza alla guida in questi tratti autostradali. Parliamo della A57, la tangenziale di Mestre dalle 21:30 di lunedì 29 alle 5:30 di martedì 30, dalle 21:30 di martedì 30 alle 5:30 del giorno successivo e ancora dalle 21:30 di mercoledì 1 luglio alle 5:30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago verso Trieste per lavori. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E radio ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Per incidente chiusa la statale 51 di Alemagna tra il bivio per Carbonin e quello per Dobbiaco nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Villa Marzana-Rovigo in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.05, l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Padova Zona Industriale e Padova Sud. E a Mestre sulla tangenziale dalle 21.30 alle 5.30 chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Padova. Svincolo alternativo Marghera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Esplosione con incendio questa mattina verso le 11 nell'officina Bertocco Service di Altavilla Vicentina. Due meccanici sono rimasti gravemente ustionati. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Uno dei due è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. Fine settimana ad alto tasso alcolico nel Bassanese. A Romano di Zelino i carabinieri

0: 7 e fermato il veicolo. Nel centro storico di Bassano, 4 giovani, 3 diciottenni e un 22enne, sono stati sanzionati per ubriachezza, uno di loro anche per espressioni blasfeme. Doppio intervento oggi pomeriggio per il soccorso alpino veneto nel Bellunese. Un escursionista polacco di 17 anni è scivolato su un nevaio sotto il Sas d'Estria, finendo in una trincea e riportando un sospetto trauma alla caviglia. Poco dopo, soccorsa anche una turista americana di 50 anni, ferita ad un piede lungo l'Alta Via 1. Stato di attenzione nel Vicentino per il caldo e i temporali. Almeno fino a domani resta l'allerta gialla per le ondate di calore, con disagio fisico intenso. Attesi anche rovesci e temporali localmente forti, con raffiche di vento e grandinate. Si raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Proseguono i lavori per la nuova pista ciclopedonale di Strada di Casale a Vicenza. È in realizzazione il tratto di 500 metri tra via Martiri delle Foibe e l'ex Lovato, con un investimento di 550.000 euro. L'opera, prevista entro l'inizio del 2027, collegherà i percorsi già esistenti e sarà completata con un ultimo lotto fino all'Oase di Casale e a via Zamenhof. Scontro nel centrodestra vicentino dopo la convention di ieri di Futuro Nazionale con il leader Roberto Vannacci. Il presidente cittadino di Fratelli d'Italia, Alessandro Benigno, lo accusa di aver votato in Parlamento insieme alle opposizioni. Critiche anche all'ipotesi di una candidatura autonoma a sindaco. Per Benigno, solo un centrodestra unito può rappresentare un'alternativa credibile alla sinistra. Ultimo giorno per votare i progetti del bilancio partecipativo 2026 del Comune di Vicenza. Fino al 30 giugno i residenti dai 16 anni possono scegliere 2 tra i 10 progetti proposti dai consigli di quartiere. Si vota online sul sito del Comune con SPID o carta d'identità elettronica. In palio 300.000 euro per realizzare le 2 proposte più votate. Nasce a Vicenza l'associazione Oltre, dedicata ai pazienti oncologici. Presentata a Palazzo Trissino, promuove l'attività fisica gratuita e supervisionata come supporto alle cure e al benessere. Tra gli ambassador, gli sportivi Davide Ghiotto, Angelo Furlan, Julio Gonzales, Loretta Pavan e Luca Rigoldi. Obiettivo: rendere lo sport uno strumento di inclusione, recupero e qualità della vita. La direzione dell'Ulzotto Berica ha incontrato i sindaci della Valle dell'Agno per discutere del futuro dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno dopo la prospettata chiusura del punto nascita. Ma mentre l'Ulz e la Regione hanno confermato la disponibilità a valutare il potenziamento dei servizi, i sindaci si dicono insoddisfatti, chiedono di rivedere la chiusura e di investire sul San Lorenzo, ritenuto un presidio fondamentale per il territorio. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura la A4 in direzione Torino. Si rallenta tra Brescia Est e Brescia Ovest per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Sud e la A22. Sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio sono segnalate code per il traffico tra il bivio A4 A23 e Udine Sud. Parliamo della A4 dalle 22 alle 5:30. Nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio per lavori sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: Time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità. Cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: Radio VIP Vicenza Party. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buonasera dalla redazione di Radio Vicenza e bentrovati a questo appuntamento con il bollettino meteo di oggi, lunedì 29 giugno. Dal pomeriggio di oggi aumento delle condizioni di instabilità con probabili rovesci e temporali sulle zone montane e poi anche su quelle pedemontane, più locali sull'alta pianura, specie occidentale. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, forti rovesci, forti raffiche e locali grandinate. Anche in città si è fatta vedere la pioggia con temporali. Alcuni addensamenti con crescente probabilità di rovesci o temporali da locali a sparsi sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, possibili su parte delle Prealpi e non esclusi occasionalmente sulla pianura interna. Fenomeni intensi possibili. Per domani cielo fino al mattino sereno o poco nuvoloso, poi in prevalenza poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e parzialmente nuvoloso su quelle montane. Addensamenti più significativi sulle Dolomiti, ma possibili dal pomeriggio in poi anche su parte di Prealpi e d'entroterra pianeggiante. Attenzione alle precipitazioni, inizialmente assenti e poi alcuni rovesci o temporali probabili sulle Dolomiti, possibili anche sulle Prealpi e occasionalmente sull'entroterra pianeggiante. Non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone interne. Temperature contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti delle minime sulla pianura meridionale, diminuzioni delle massime in quota. Grazie per l'attenzione, è tutto con questo bollettino meteo e buona serata sempre con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
4: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
3: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
5: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati, traffico scorrevole sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Parliamo della 57, la tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 del giorno successivo. Nella notte seguente, quindi dalle 21.30 di martedì 30 fino alle 5.30 di mercoledì 1 luglio e infine dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita verso Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
8: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

E direi che meritava di diventare il nostro nuovo rock hit della settimana, il nuovo di Johnny Marr, Spin. Johnny Marr, grande chitarrista, insomma, all'interno di un gruppo come Smith, direi che poteva trovare un suo spazio come solista e che quindi arrivare alle posizioni più alte in classifica e alle grandi collaborazioni, ricordiamo anche quella con Liam Gallagher, molto bello anche quel brano. Vabbè, rock hit della settimana l'abbiamo scoperto, ben trovati, questo è Rock Your Life, sono le 21:10, sono Mirko Migliorini, questa è Radio Vicenza, sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi, benvenuti e nella radio che parla di te, che parla di voi, come sempre noi parliamo di voi, però voi dovete tenere pronto il telefono per mandarci i vostri messaggi al 371-1200-116, perché voi siete l'essenza di questo programma che al lunedì sera sino alle 22 si spinge fino alle 22 con tante chiacchiere, tanti appuntamenti. Beh, adesso guardiamo un po' che appuntamenti. Intanto giornata mondiale della sclerodermia, malattia rara dove il sistema immunitario attacca per errore i tessuti dell'organismo, quindi per chi ne è affetto io direi massimo rispetto e capiamo il dramma e la difficoltà che potete vivere in una malattia rara così. Appuntamenti della serata 20:30 Rock Legend, 20:35 Rock Italiano e le sue contaminazioni, 20:40 collegamento con gli amici di Ponte Vecchio Gram questa sera insieme a Stefano, 21:05 Rock and Coach insieme a Max Panico ed il rock spiegato dalla neuroscienza, 21:30 Rock Legend per il secondo appuntamento. Vediamo un po' l'argomento della serata, che cosa ci racconta e che cosa ci chiede. Questa sera argomento facilitata, un po' come un gioco televisivo con le risposte da scegliere, sempre milionario oppure che ne so, l'eredità, ste cose, no? Io sono quelli che girano, grosso modo. Non c'è una risposta giusta, dovete solo scegliere quella che più così sopportereste. Perché sopportereste? Perché supponiamo che per il resto della vostra vita c'è da vivere con una persona che ha delle caratteristiche, determinate caratteristiche, dovete scegliere tra queste caratteristiche. A. Mastica rumorosamente ma è un genio. B. Sì, beh, naturalmente vale sia per un lui che per una lei, B. È stonato e canta sempre, ma però fa le pulizie in modo perfetto. C. Ti ruba sempre il cibo ma fa ridere da morire. D. È tranquillo, non parla mai ma puzza i piedi. E quindi chiaramente argomento divertente, ragazzi, ma con questo caldo non ci possiamo inventare degli argomenti che vi fanno bollire il cervello. Abbiamo solamente bisogno di metterci qualcosa che refrigeri un po' tutto quanto. Allora 371 1200 116, messaggi scritti e vocali, fate un po' voi. Adesso partiamo con la musica.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sono...

0: Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.

Eccoci, eccoci che ci siamo. Beh, ragazzi, arrivano anche i Ramones prima dell'appuntamento con Rock Legend questa sera. Tanta roba.

0: E beh, un bel salto nel 1999 insieme a Ramones, Pet Sematary. Io direi che un brano dei Ramones di tanto in tanto ci sta all'interno di Rock Your Life. 20:30 è arrivato il momento per il nostro rock legend Jump dei Van Halen, singolo estratto dall'album 1984 del 1983. È il pezzo che ha trasformato i Van Halen da band hard rock a padroni del mondo. David Lee Roth lo scrisse ispirato da un servizio TV su uno che minacciava di buttarsi da un palazzo. La polizia gli urlava "Don't jump", Roth ha capovolto tutto. Invece sì, salta, fai qualcosa, smettila di stare lì fermo a pensarci. Eddie Van Halen aveva scritto il riff di synth e la band diceva no, non è rock questa, ma la sua insistenza ebbe solo un risultato. Numero uno in classifica. Jump è letteralmente la band che ha saltato e ha rischiato tutto su un nuovo sound. Curiosità, è l'unico numero uno dei Van Halen negli USA. E pensare che David Lee Roth la odiava all'inizio perché è troppo pop. Poi con i diritti si è comprato una Ferrari. Ladies and gentlemen, Van Halen, Jump!
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Generazione di Garbo, singolo estratto dall'album Scortati del 1982. Renato Abate, H. Garbo, pioniere della New Wave italiana anni 80. Generazione, il manifesto della generazione X italiana, cresciuta dopo i sogni del 68 con l'angoscia che il futuro non sarebbe stato migliore del presente. Insomma, Garbo, fotografo la delusione e la sopravvivenza, i vecchi valori sono morti, la politica delude. E ora com'è? Si brancola nel buio, cercando un senso, ma senza fanatismi. Vabbè, grazie anche a Garbo per essere stato con noi nel momento rock italiano e le sue contaminazioni. E adesso ci trasportiamo a Bassano del Grappa con gli amici di Ponte Vecchio Gramma, e questa sera abbiamo Stefano. Ciao Stefano.
1: Ciao Mirko, buonasera a tutti.
0: E ben ritornato in Rock Your Life. Direi appuntamento pieno e pregno di cose interessanti, soprattutto di carattere musicale.
1: Beh, intanto mi hai dato un input di carattere musicale, perché se stavamo ascoltando Garbo, stavamo ascoltando la New Wave, come posso io non citare i Frigider Tango questa sera?
0: Direi di sì. Grandi esponenti del bassanese degli anni Ottanta che fecero veramente un grande successo.
1: Sì, grande band che ha fatto un album anche quest'anno, ha pubblicato un album da poco tempo.
0: Che era molto tempo che non si dava da fare, credo, no? Se non, sì, correggimi se non sbaglio. Sono stato a fare dell'altro nel frattempo.
1: Sì, nel frattempo un componente deve essere anche mancato, se non erro, quindi sì. Si sono ritrovati poi.
0: Ok. E quindi, allora, rimanendo all'interno del mondo musica,
1: abbiamo un sacco di festival da dover annunciare.
0: E allora dai, catapultiamoci su questi festival.
1: Allora, partiamo dal 1 luglio, che partirà uno dei festival più grandi in Italia, che attraversa un sacco di arti diverse, perché si parla di danza, si parla di teatro, si parla di musica classica, si parla di cineforum, e parte il 1 luglio Opera Estate, che è un festival importantissimo e storico per la nostra città.
0: Ok.
1: Poi cosa abbiamo? Abbiamo il weekend del 10, che ci sarà Ama Festival, e ci sarà Ama Festival con le serate punk e le serate metal. Bene. Con gli Scorpions grandi protagonisti.
0: Vi invito tutti quanti a partecipare e a pogare.
1: Saremo lì senza dubbio. Poi Languana Music Festival, che è anche quello un festival totalmente di beneficenza, che si svilupperà a Mussolente, dove il target, il focus è sulla musica elettronica. Ci sarà come main event DJ Albertino.
0: Bene.
1: Sì, stanno facendo un bel lavoro, ormai è il terzo o il quarto anno che lo fanno, e stanno facendo un bel percorso, molto, molto interessante, anche perché appunto puntano sulla beneficenza.
0: Ed si cresce, ed è benissimo che l'hai sottolineato, cioè si cresce all'interno di un mondo che guarda la solidarietà e quindi la beneficenza.
1: Poi è anche una nostra direzione come Ponte Vecchio, che non proprio dare spazio, dare aria alla beneficenza e dare spazio all'artigianato e all'arte, quindi mai più corretto dare spazio a un motivo del genere.
0: Ottimo.
1: E poi è partito lo scorso weekend col grande live di David Byrne anche il Marostica Summer Festival.
0: Wow, grande successo, sì, per questo frontman dei Talking Heads che è arrivato a Marostica, incredibile, ma vero.
1: Pazzesco, sì. Poi è uno di quei personaggi del sottobosco che si sanno le canzoni dei Talking Heads, si sa qualcosa in superficie, ma poi ha lavorato così tanto come produttore, come arrangiatore, sì, tutto nella parte più nascosta, che non si sa neanche la musica moderna, la musica contemporanea, quanto sia pregna di David Byrne.
0: Mi dà da capire che un po' ti piace, eh? Sei un po' fan.
1: Beh, sì, assolutamente.
0: Sei un po' fan.
1: Poi stasera c'è Blanco invece.
0: Sì, è vero, lo confermo, perché oggi è lunedì, caspita, sto dando i numeri, ieri mattina ero proprio a Marostica e mi chiedevo che si sta preparando, e si sta preparando per Blanco.
1: Sì, poi chi ci sarà? Ci sarà Nenia Gramaro, ci sarà Fiorella Mannoia che interpreta De André Fossati, che è il mio preferito in assoluto, visto che stiamo parlando di preferenze anche mie.
0: Bene.
1: E poi c'è stato il sabato scorso, lo avevamo citato però nelle settimane passate, ma c'è stato il torneo di 12 banconi, okay, che ha visto coinvolto in parte ragazzi del 99 lo scorso sabato, migliaia e migliaia di ragazzi dai 17 ai 18 fino a chi volesse partecipare in realtà, quindi il torneo di touch rugby con 16 squadre organizzate dai locali del centro storico ma anche di tutto il comprensorio.
0: Bene, questa cosa piace, lo sport in generale, anche se fa caldo, insomma, tiene sempre unita la gente, no?
1: No, sì, è stata dura perché comunque le temperature di sabato da mezzogiorno all'intero pomeriggio sono state molto alte, molto calde, però è stata
0: bravi a resistere.
1: Una festa.
0: Bravi
1: un
0: resistere.
1: Bellissimo ritrovo per tutti noi, e conclusosi poi con un bel DJ set con cui abbiamo ballato tutti assieme dalle 8:30 di mattina, che i più temerari erano là e l'hanno tirata fino in fondo. Quindi è stato proprio bello. E poi io ne parlo con enfasi anche perché ho partecipato attivamente come vocalist la sera, quindi è stata davvero una grande manifestazione di quella che è Bassano, di quella che è la gioventù.
0: Bene.
1: E di quella che è la nostra vita.
0: Ottimo, direi che hai fatto una bella panoramica. Abbiamo una conclusione?
1: Mercoledì inizieranno le notti bianche.
0: Oh, come citato quindi la scorsa settimana con Filippo, una bella panoramica sulle notti bianche che cadranno di mercoledì a Bassano del Grappa.
1: Esatto.
0: Ricchi, quindi, di veramente tanti eventi che noi vi consigliamo anche un po' di seguire tramite i social, anche e soprattutto tramite Ponte Vecchio Gram.
1: Sì. Assolutamente.
0: Ottimo.
1: Grande fermento, grande voglia di stare assieme, grande voglia di organizzare e di festeggiare.
0: Allora, come sempre io ti interrogo alla fine, visto che abbiamo capito che tu hai vari esponenti musicali di vario genere che sono nel tuo cuore, tra le tue corde, se vogliamo scendere anche nello specifico, e ti piacciono i Placebo?
1: I Placebo li ho visti 2 anni fa a Piazzola,
0: ecco.
1: Quindi mi piacciono.
0: E allora anche questi qua vincono a mani basse. Grazie, grazie Stefano per averci portato questa ventata di Bassano del Grappa insieme a Ponte Vecchio Gram. E adesso ci sono i Placebo.
1: Ciao.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Radio Vicenza. Rock Your Life con Mirko Migliorini.

E ricordandovi 371 1200 116, perché? Perché abbiamo questo argomento che tra poco cominceremo ad andare a vedere assieme, ma dopo Rock and Coach con Max Panico, e poi vi racconto cosa anche.

0: Ed ecco un Portugal The Man che abbiamo raggiunto anche il momento del nostro segnale orario.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati in traffico scorrevole sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Parliamo della 57, la tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 del giorno successivo. Nella notte seguente, quindi dalle 21.30 di martedì 30 fino alle 5.30 di mercoledì 1 luglio e infine dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita verso Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: Ed è la seconda ora di Rock Your Life, sono le 21 spaccate. Ripartiamo insieme a due miti, Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Home to Us insieme a Paul McCartney e Ringo Starr, ragazzi, sono due cioè io pensare che arrivare al 2026 e presentare due Beatles cioè io non avrei mai pensato, cioè è una cosa fantastica. Vabbè, 21.03, abbiamo anche Max che ci ha raggiunto con il suo momento Rock and Coach.
1: Un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. 14 dicembre 1979, una frequenza radio distorta in una città sull'orlo del collasso, blackout elettrici, tensioni sociali alle stelle, l'inquinamento che soffoca le strade e la sensazione imminente che il mondo stia per finire. In tutto questo tu hai solo una chitarra elettrica, qualche compagno di band e un microfono per urlare al mondo che non hai intenzione di affogare. Con la canzone che ho scelto per voi oggi, questa band ha preso il panico collettivo di un'intera generazione e l'ha trasformato in un segnale di emergenza planetario, un invito a risvegliare la mente di fronte al caos. E siccome io credo che oggi sembra di vivere nelle stesse sensazioni, questa canzone credo che sia ancora attuale. Da questo capolavoro assoluto della storia del punk impareremo come mantenere la lucidità e l'efficacia quando siamo sempre circondati da incertezze e crisi. Oggi vi parlo di London Calling, la title track del terzo leggendario album dei The Clash. London Calling era la frase d'apertura della BBC durante la Seconda Guerra Mondiale, usata per trasmettere nei territori occupati. Joe Strummer la scelse perché sentiva la stessa sensazione. Gran Bretagna nel 79 stava vivendo una guerra per lui sociale ed economica. L'effetto sonoro alla fine del pezzo sembra un segnale in codice Morse. In realtà l'ingegnere del suono lasciò aperto un microfono che catturò per errore il fischio di un interruttore difettoso. La band scelse di tenerlo, trasformandolo nell'SOS finale di una civiltà che sta affondando. Durante la scrittura di London Calling, Strummer sta vivendo un sovraccarico di ansia per il futuro, amplificato da tutte le notizie catastrofiche dei media. Strummer si rifiuta di restare passivo, intorpidito, mentre tutto si sgretola. Allora, dal punto di vista delle neuroscienze, London Calling descrive perfettamente lo stato di iperattivazione del sistema di rilevamento delle minacce. Quando siamo costantemente bombardati da notizie allarmanti, da crisi lavorative e personali, il nostro cervello attiva una risposta di stress cronico. L'amigdala rimane sempre accesa e blocca la nostra capacità di pianificare a lungo termine. In questo, l'azione e il movimento agiscono come un interruttore di sicurezza e trasformano l'ansia in energia. Quindi riattivano la corteccia prefrontale dorsolaterale, che è il centro di controllo del nostro cervello, il controllo esecutivo, che serve a pianificare e gestire gli impulsi. Quindi come possiamo migliorare la nostra quotidianità in questi tempi dove ogni notizia sembra uscita da un film distopico? Allora, il primo punto è che quando ci sentiamo sovraffatti da una crisi aziendale o personale, dobbiamo trasformare l'ansia in azione, non restare immobili o subire il cortisolo. Canalizziamo la nostra energia in un'azione concreta, anche minima. Muoversi spezza il loop della paura nel cervello e riattiva il pensiero logico. Secondo punto è che in un mondo che vive di titoli, allarmismi, sempre truffe, guerre, eccetera, dobbiamo sviluppare il filtro antipanico, proteggere la nostra mente dal sovraccarico di notizie tossiche. Dobbiamo spegnere TV, telegiornali, bloccare account di info quotidiane, filtrare tutto quello che entra nella nostra testa. Lo diceva anche Frank Zappa. Terzo punto, quando senti che stai per toccare il fondo, lancia il tuo SOS, chiedi aiuto, confrontati, condividi la tua vulnerabilità, perché è la strategia nettamente più intelligente per ricostruire l'ordine dove c'è il caos. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda.

0: Allora, questa è l'ultima chiamata perché poi dobbiamo partire anche con un po' di messaggi, ragazzi. Vogliamo rispolverare di che cosa si parla questa sera. Cioè, allora, come vi ho detto all'inizio, un'ora e 13 minuti fa, più o meno, questa sera l'argomento è un po' facilitato, è un po' come guardare un gioco televisivo alla TV, dove chiaramente sono tre risposte, quattro risposte da poter scegliere. Ci sono le risposte, adesso ve le do. Un attimo di pazienza, cioè c'è tutta sta fretta. Avete preso il telefono? Vi siete segnati il numero di telefono? 371-1200-116. No, non dovete segnarvelo, dovete averlo già registrato sul vostro telefono. Forza, dai. Allora, dunque, non c'è una risposta che va bene per tutti quanti. Cioè, sono quattro risposte e ognuno vede un po' quella che può essere propria. Allora, supponiamo che per il resto della vostra vita dobbiate vivere con una persona che ha delle caratteristiche. Cioè, queste caratteristiche adesso ve le do, tenetevi forte. Allora, la caratteristica A è che mastica rumorosamente, ma è un genio. Quindi io per rimanere insieme ad un genio sopporterò che mastichi rumorosamente. B è stonato e canta tutto il giorno, un po' come me, no? Cioè, sono stonato ma non canto tutto il giorno, è stonato, però fa le pulizie perfettamente, cioè qui magari potrei anche avere qualcosa da dire, qualcuno potrebbe avere qualcosa da dire, io no, per me fa sempre bene. C, allora, cioè, ti ruba sempre il cibo, tu prendi qualsiasi cosa da mangiare, lui te lo frega, però ti fa ridere da morire. Quale scelgo? C'è anche la quarta, che è la D, ed è tranquillo, non parla mai, non rompe mai le palle, cioè è sempre una persona a modo, proprio di quelli, devi tirargliele fuori le parole, però puzza i piedi. Allora, dai, 371-1200-116, messaggi vocali o scritti qui a Radio Vicenza. Io, già visto che ho lanciato il messaggio prima, io direi di partire con il primo che abbiamo già parcheggiato. Ciao Lucrezia.
1: E ciao a tutti gli amici di Rock Your Life. Beh, chi mi scelgo? Io mi scelgo la C. Chi mi ruba sempre il cibo, ma mi fa ridere da morire. Che mi portino via il cibo mi fanno solo un piacere, perché l'altro mangerei qualsiasi cosa, perciò ne ho soltanto da guadagnare. Nella vita c'è bisogno di ridere, perciò direi che la mia vita sarebbe perfetta.
0: Ecco, lei ha già beccato la soluzione numero C, dice, vabbè, che mi rubi pure da mangiare, tanto visto che devo anche stare un po' attenta alla linea mi va anche bene, poi mi fa ridere, va bene. Allora, poi abbiamo Vania, che potrebbe essere magari in una fase fisica, il fatto che potrebbe concretizzarsi e materializzarsi anche pure, dice, ma no, con i piedi puzzoni anche no. cioè, ho avuto anche delle esperienze, quindi uno che mastica neanche, che fastidio, uno che fa tanto rumore, che mastica sempre, tra pulizie e ridere, rido, è molto meglio ridere, e quindi anche lei si concorda con Lucrezia. Dai, teniamo un attimo in stand by i prossimi, avete il tempo di mandarli ancora se avete voglia, e scegliete, quindi fate un po', se non vi ricordate quali sono me lo chiedete, ma anche direttamente così, noi non abbiamo nessun problema. C'è il nuovo di Tom Odell e insieme Futuring con Lumineers, Old Lovers, nuovo singolo per il 2026.

Tanta roba. Era il 2008 insieme ai Guns N' Roses. Tra le altre cose sto preparando una bella storiella da raccontarvi sui Guns N' Roses, che vi lancerò video come a lunedì faccio, e se avete voglia potete andare anche a trovarveli su Facebook oppure su Instagram. Vabbè, allora, ritornando al nostro argomento della serata, quindi queste sono le situazioni per i quali voi dovete scegliere di vivere con una persona che ha queste caratteristiche. Mastica rumorosamente ma è un genio, è stonato, canta sempre ma fa le pulizie perfettamente, ti ruba sempre il cibo però fa ridere da morire, è tranquillo, non parla mai ma puzza ai piedi. Allora, intanto abbiamo sentito che comincia ad essere più gettonata la soluzione C, quindi ti ruba da mangiare ma ragazzi ti fa ridere, vuoi star senza qualcuno che ti fa ridere. Anche Giovanna conferma che bisogna scegliere una persona così. Lo conferma anche Gianluca, dice, Gianluca lui dice B tutta la vita, mi farei sane risate con la casa splendente, ma perché se gli fa queste sane risate non perché lo fa ridere ma perché è stonato, e quindi per lui sentire una persona stonata lo fa ridere. Scrive due palle però tutto il giorno sentire uno che canta stonato, cioè ti fa ridere però dopo una settimana senti lo mandi anche a quel paese, però se questo vuol dire avere una casa splendente, cioè Gianluca, ma tu ti vorrei vedere la casa tua, ci mandi due foto giusto per capire la cucina.

0: Com'è? La lavastoviglie, la moglie ogni tanto? Vabbè, e quindi 371-1200-116, però c'è anche Luca che ci racconta la sua, di suo
1: Ciao,
0: punto
1: Mirko,
0: di vista.
1: Ciao Mirko, un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Rock Your Life.
0: Ciao Luca.
1: Beh, ti dirò, io sono già 23 anni che vivo assieme ad una persona che occupa abusivamente casa mia senza pagarmi l'affitto.
0: Ecco.
1: E che mi ruba costantemente il cibo dal piatto, però
0: ecco, anche dal frigo,
1: da ridere, ma soprattutto mi fa stare bene. Di conseguenza sono già abituato, scelgo questa.
0: Ecco.
1: Naturalmente saluto Linda, mia moglie.
0: Avevamo intuito.
1: Che è colei che mi ruba il cibo.
0: È lei che ti ruba il cibo. Avevamo intuito che c'era qualche cosa di familiare. Vabbè, poi alla fine occupa abusivamente casa tua, però quanto amore. C'è anche Alice. Ciao Alice.
2: Ciao a tutti amici di Rock Your Life. Beh, io non ho dubbi. Sceglierei la persona che fa le pulizie.
0: Eccola là.
2: A priori.
0: Ecco.
2: Qualsiasi persona che fa le pulizie la sceglierei a priori.
0: Sei stonato.
2: Un saluto e viva l'estate. Ciao,
0: che antipatica. ma molto amichevolmente, perché con Alice si conosce. Vabbè, vogliamo chiudere il tutto, il quadretto? Cioè, allora c'è anche Christian che anche lui è per la soluzione numero C, e quindi ragazzi, meglio ridere, cioè, ci sono già tanti casini a sto mondo, meglio ridere.

0: Generation Young Lean Storm 2 è anche per loro il nuovo singolo per questo 2026. 21:31 è arrivato il nostro appuntamento Rock Legend Passengers di Iggy Pop dall'album Last for Life del 1977. Pezzo scritto con David Bowie a Berlino Ovest, riff ipnotico, basso che non molla, voce da sciamano stanco, proprio quella di Iggy Pop. Sembra un viaggio in auto alle 4 di notte. I am a passengers, I'm saying under the glass. Iggy si vede come uno che guarda il mondo dal finestrino, non guida, non decide la meta, osserva e basta. Get into the car, well be the passengers. È un invito, sali, spegni il cervello, goditi il viaggio, lascia che sia la città, la vita, il destino a portarti in giro. Il pezzo nasce mentre Iggy e Bowie vivevano a Berlino per disintossicarsi dall'eroina. In città giravano in auto di notte, senza meta, a guardare le rovine del muro e la gente. Anni prima Iggy urlava "I wanna be your dog", aggressivo, controllo zero. Qui è l'opposto, "I am the passengers", controllo zero ma in pace. Dopo il casino, la resa. E nella resa c'è libertà. È la colonna sonora perfetta per quando non sai dove vai, ma va bene così. The Passengers non è una canzone su un viaggio, è sull'abilità di smettere di guidare e imparare a guardare proprio fuori dal finestrino. Curiosità, il riff l'ha scritto Ricky Gardiner ispirandosi al rumore delle auto che passavano sotto casa a Berlino. Bowie voleva cantarla lui, poi l'ha lasciata a Iggy Pop e insomma la scelta è stata giusta. Ladies and gentlemen, Iggy Pop, The Passengers.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

All Kinds of People insieme a Jack Bug. Allora, diamo un'occhiata, perché è un po' di tempo che non lo facciamo, a qualche compleanno che possa avere un senso. Sto scherzando, naturalmente. Domani c'è un compleanno che pesa domani, quindi attenzione. E guardando invece ai nostri idoli del mondo rock, oggi, come 29 di giugno, nasce Ian Pace di Purple. Vi dice qualcosa? Forse, magari. È l'unico membro presente in ogni formazione della band, motore inarrestabile dell'hard rock anni 70. Il suo drumming preciso e potente guida classici come Highway Star e Fireball. Vabbè, insomma, ragazzi, è un mito. Quando si parla di Deep Purple, si parla di e che sono ancora in giro, stanno facendo concerti, sono inarrestabili. C'è anche un altro personaggio che magari non c'entra tantissimo con il mondo rock and roll, però c'è stato un periodo in cui l'Australia aveva tutte le carte a posto per vincere i primi posti in giro per il mondo nelle classifiche. E se vi dico Colin Hay, vi dico poco. Però se vi dico Man at Work, è già qualcosa, vi compare. Sì, perché questi sono stati degli anni in cui lui è del 53, invece Ian Pace è del 1948, che è l'unica parte. Andiamo ancora al millennio, al centenario precedente, datite un po' come volete, andiamo per scontato determinate cose. Comunque, ad ogni modo, Man at Work è stato un momento in cui l'Australia ha spopolato in tutte le classifiche, anche nelle vette. E vabbè, insomma, è il suo compleanno, e quindi buon compleanno. C'è un altro compleanno abbastanza notevole per tutti gli amanti del punk, punk rock che arriva dall'America, ed è esattamente del grande chitarrista Greg Hudson, che fa parte di un mondo, se vogliamo, un po' più di nicchia, però naturalmente tutto quello che è stato contaminato dal mondo punk parte anche da là. Quindi se siete dei chitarristi o se siete dei musicisti e vi siete appassionati al vostro strumento e soprattutto al punk, avete sicuramente incrociato nella vostra strada i Bad Religion, che il sottoscritto è riuscito a vedere dal vivo qua in Italia, a Bologna, qualche anno fa. In quell'occasione, insieme ai Bad Religion, c'era anche un gruppo che mi è rimasto nel cuore, fantastico, che mi ha contaminato, e loro sono i Flogging Molly, che in qualche occasione avete sentito citare. Sì, musica Irish punk rock. Andateli a vedere, che vi divertite sicuramente. New Dads, Everything They Wanted. Qui siamo nel 2025, avete guardato l'ora, sono le 21:43, siete su Rock Your Life con Mirko Migliorini, siete sulla radio che parla di te, Radio Vicenza, non lo dimenticate, siamo insieme sino alle 22, eh?

Era il 2023 quando Noel Gallagher usciva con Easy Now. Ma tra l'altro, i fratelli Gallagher che stanno facendo? Cioè, io trovo strano che si sia tutto questo silenzio stampa da un po' di tempo a questa parte. Cioè, a meno che non sia Liam che scrive qualche cosa, quindi magari gli girano un po' le palle con un suo collega, tra virgolette, che ne so, inglese piuttosto che americano, perché sapete che non c'ha mica per i suoi lingua, no? Cioè, quando c'ha da dire una cosa lui la dice, se gli sta un po' sui maroni lui attacca senza mezzi termini. Vabbè, insomma, comunque si staranno preparando per il 2027 con forse una tappa anche, non so se è stata confermata, a Roma all'Olimpico, e sarebbe una grande cosa, quindi se nel momento in cui c'è questa ufficialità io direi cominciate a pigiare bottoni sul vostro PC per cercare di beccare un biglietto, cioè qualsiasi cifra, perché probabilmente nel momento in cui danno l'ok 12 millesimi di secondo. Parlando di cose curiose, quindi abbiamo citato un paio di compleanni notevoli, però il 29 giugno di quando? Nel 1967 io nacqui, un mese dopo nascevo, ero già nato da qualche giorno, quindi tanto tempo fa, cazzarola. E cosa succedeva? Succedeva che Keith Richards venne condannato per droga dopo la celebre retata di Redlands. Insieme a Mick Jagger affronta un processo simbolo dello scontro tra il rock e l'establishment britannico. La condanna durissima, insomma le condanne durissime verranno poi ribaltate in appello. I Rolling Stones diventeranno icone della ribellione. I cappelloni prima, i drogati dopo, insomma io ragazzi adesso se riguardo e cominciamo a fare un po' il conto degli anni, 80 anni passati, 81, 82, fanno dei nuovi brani, dei nuovi dischi, dei nuovi lavori e partono prossimamente con un tour. Ma che gli vuoi dire a sti ragazzi? Ma non drogatevi, cioè è anche difficile, no? Cioè voi non drogatevi, non preintendete, loro non si devono drogare, ma poi probabilmente da diglielo a Keith Richards, dai, non farlo più, dai, cerca di fare il bravo. Vabbè, 21:53, ci stiamo avvicinando al momento dei saluti. Abbiamo anche Pacific Avenue, non è il loro ultimo singolo perché abbiamo avuto modo di ritrovarli anche in altri momenti di Rock Your Life, però Spin Me Like Your Records, eh sì, è proprio lui.

0: E beh, proprio con loro, Wet Leg, abbiamo raggiunto anche il momento in cui ci salutiamo. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto, e siete sempre in tanti. Ormai questa compagnia, questa amicizia, questo pub, come lo soprannominiamo ogni tanto, sta crescendo sempre di più, e vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma anche uno stile di vita. È il nostro, proprio nostro, è il nostro stile di vita, che ritornerà quando lunedì prossimo, a partire dalle 20 all'incirca, sino alle 22, con Mirko Migliorini su Radio Vicenza. Adesso sincronizziamo l'ora.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 30 giugno. Traffico regolare in questi minuti sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV Brescia-Padova. Vi informo che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago a causa di lavori in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. Gli stessi lavori, a partire dalle 21.30 fino alle 5.30 del giorno successivo, verranno svolti anche nelle notti di martedì 30 giugno e di mercoledì 1 luglio. Vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
3: Radio Vicenza presenta

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 30 giugno. Traffico regolare in questi minuti sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, Cave Brescia-Padova. Vi informo che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago a causa di lavori in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. Gli stessi lavori, a partire dalle 21.30 fino alle 5.30 del giorno successivo, verranno svolti anche nelle notti di martedì 30 giugno e di mercoledì 1 luglio. Vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, buona serata.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati. Ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 30 giugno. Traffico regolare in questi minuti sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, Cave Brescia-Padova. Vi informo che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago a causa di lavori in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. Gli stessi lavori a partire dalle 21.30 fino alle 5.30 del giorno successivo verranno svolti anche nelle notti di martedì 30 giugno e di mercoledì 1 luglio. Vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Ehi tu, che radio ascolti?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
7: Che radio ascolti?

0: Radio VIP licenza party.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.